Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.

Kids.

0: Ciao bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone.
1: Porta fortuna.
0: Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ
1: tutta di rosso,
0: che sarei io. Ma come nasce una canzone? Non lo so. Sentiamo.
1: La lascio volare. Le mando un bacio e la lascio volare.
2: Buongiorno DJ, buongiorno bambini.
0: Buongiorno Lorenzo, ma che suoni?
2: Caro DJ, suono la campanella, senti? Senti? Ecco, eccola, senti.
0: Ma non siamo mica a scuola.
2: Ma sono le campanelline, senti, c'è aria di festa.

0: Open Slave.
1: Ma che forte, vedi, sto imparando un nuovo strumento, allora evviva!
0: Bravo DJ!
1: Grazie.
0: E poi la canzone in inglese dice proprio questo, jingle bells, campanelline che suonano.
1: Sì, wow, mi piace! E poi mi piace sentirti suonare il piano, sai, sembra davvero un gioco direi, eh?
0: Ma DJ, suonare e cantare è bellissimo, è un bellissimo gioco.
1: Uh-huh.
0: Sai, è il mio gioco preferito sin da quando ero bambino, giocare il pianoforte.
1: Forte.
0: E pensa che in francese suonare il pianoforte si dice...
1: Come?
0: Jouer du piano.
1: No.
0: Cioè, jouer, giocare. Uh-huh. Quindi, tradotto sarebbe giocare il piano.
1: Forte, giocare il piano. Mi piace giocare al pianoforte. Come si gioca, che so, a carte, come si gioca a nascondino, no? Con il piano.
0: Bravissimo,
1: wow.
0: Bravo, bravo.
1: Ma Lorenzo, senti un po'.
0: Dimmi.
1: A proposito di inglese,
0: sì?
1: Ma... parli anche il francese?
0: Oh, no,
1: ah,
0: j'adore jouer du piano, mais je ne parle pas bien le français.
1: Ma sai che sembri proprio bravo?
0: Oui, je suis bravo, fantastique, j'adore le piano, j'adore vos chansons d'enfant, j'ai des temps pour chansons
1: d'enfant,
0: j'ai des temps pour chansons.
1: Non è che lo parli proprio bene il francese, dovresti studiarlo un pochino di più.
0: È vero, sì.
1: Dai, torna a Jingle Bell, che è meglio.

0: Hopensley. Ogni volta che sento questa canzone penso ai pranzi di Natale, sì, alle vigilie, alle luci, a giocare con gli amici, la famiglia.
1: Sì, sì, io sento i mal di pancia che sicuramente avrei provato. Quante volte avrei mangiato cotechini, sì, su cotechini. Ti immagino già, però anch'io, sai, dimmi, penso a quei laccetti di fili elettrici e quel timballo di batteria all'olio.
0: Sì, sì, all'olio. Sì,
1: sì, sì, all'olio, batteria all'olio. E poi arriva la sera, mi piace ascoltare quelle canzoncine dolci di Natale. Caminetto acceso, candela accesa. Sai, con quel silenzio buono che fa la neve.
0: Sì, DJ, come sei poetico.
1: Sì, lo so.
0: Ti capisco, quel silenzio, sì, buono che fa la neve, neve, e che fa stare bene, sì, è caldo, accogliente. Sì,
1: ecco, sì,
0: sì,
1: bravo, caldo, accogliente. Senti un po', scriviamo una canzone dolce dolce sul Natale dolce?
0: Caro amico mio, eh? Io ho scritto una canzone che forse ha quello che dici tu. Senti.
1: Fammi sentire, dai.
0: Buon Natale a te.

0: Che dolcezza però infinita, eh?
1: Lorenzo, però io non è che sono tanto dolce,
2: Ma come non sei dolce, bello, morbido, no, dai, vieni qui che ti stropiccio.
1: No, questo, piano, attento alle cuffie, me le stacchi, che mi stropicci troppo, dai, dedichiamo Buon Natale a tutti i bambini, che è meglio.
2: Ok, eccola, Buon Natale a te per tutti i bambini.

0: Buon Natale, bambini.
1: Buon Natale, bambini. Buon Natale al mio gatto, sì, che mi aspetta.
0: Sì, buon Natale anche agli alberi, dai.
1: Agli astronauti.
0: E perché no agli elefanti?
1: Alle anguille.
0: Alle giraffe.
1: Agli astronauti.
0: Sì, già l'abbiamo detto però. E sai, vabbè, glieli facciamo dopo. Perché no alle polpette di filo?
1: E alle marmellate di arancia, di albicocche.
0: E ai regali?
1: Ai regali, sì, anche alle ali che ci fanno volare.
0: Giusto, e allora a tutte le creature, ok?
1: Ok, a tutte le creature.

0: Presley.
1: E allora buon Natale a tutti quanti voi che ci avete ascoltato. Mi raccomando, non mangiate troppi dolcetti, o almeno fate in modo che il bagno di casa sia sempre libero.
2: Non si sa mai.
1: Buon Natale anche alla parte tecnica, Francesco Napoleoni. E buon Natale alla nostra regia di Natalia San Giorgi.
3: Buon Natale!

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti, siamo Laura Tenorini e Mirka Ruggeri. Insieme abbiamo scritto e disegnato il romanzo a fumetti Guglielmo Marconi, il ragazzo che fece parlare il mondo, edito da Tunue. Il nostro libro è pensato per lettori dagli 8 anni in su e racconta i primi 20 anni di vita del celebre inventore Guglielmo Marconi. Quando aveva solo 21 anni, infatti, il giovane Marconi ha inventato qualcosa di davvero straordinario, ovvero la comunicazione senza fili. In poche parole, è grazie a Guglielmo Marconi se ogni giorno possiamo usare il wifi, gli smartphone e i tablet. Ed è sempre grazie a lui se in questo momento state ascoltando questo podcast. Per raggiungere questo obiettivo ha dedicato la sua giovinezza alla passione per la scienza, senza mai abbandonare il suo sogno di diventare inventore. Tutto questo è raccontato nel nostro romanzo a fumetti, grazie al quale speriamo che possiate scoprire questo personaggio straordinario, che non solo ha cambiato il nostro modo di comunicare, ma ci ha anche insegnato che
2: i nostri sogni possono diventare realtà.
1: Buona lettura!
2: Ciao!
3: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: cosa?
1: Oh no, lui è un'altra lettera del signoresse!
2: Basta, signoresse, c'è rotto con queste lettere! Anzi, sai cosa ti dico? Questa è per te!

Che arrivacci qui da Roma, ho fatto l'autostop e in Francia è già un bel pezzo che ci sto, ma pure da emigrato mica so cambiato. Io sono Romeo, meglio del Colosseo, io fermo non c'è sto, proprio non me va. Se domani qui sarò

catene non ce n'ho, aggregate se vuoi, io san dove finirai. In Cina, in Perù o a Timbuktu, ma non baccaierai, vedrai. Chi tante storie fa, apre che annunzio, tutto quello che me va,

0: al meglio del Colosseo. Ci avrò Erbus Arvinci al museo, e già.
1: Rude, l'alieno pacioccone e farlocco che vuole invadere la Terra è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono! Ciao bambini! Vi capita mai di avere voglia, così, all'improvviso, di cantare? O magari di avere un desiderio irresistibile di mettervi a ballare? Beh, ci sono dei momenti in cui c'è bisogno di esprimere le emozioni. Ecco, a me capita...
2: Quando arriva il tuo amico Crud, non è vero Armandino?
1: Eccolo qui. Ciao Crud. Ciao. A parte che la vorrei che la smettessi di chiamarmi Armandino, vabbè, sì, dai, mi fa piacere ritrovarti, dai.
2: Lo vedi, Armandino? Vuoi chiamarmi Crudino? No, sì, siamo pari.
1: No, non voglio chiamarti Crudino.
2: Secondo me tu non dai libero sfogo alle tue emozioni, ai tuoi sentimenti. No. Non ti lasci travolgere, dovresti lavorarci un po' sopra.
1: Ma no, scusa, Crud, veramente io credo di essere molto aperto ai sentimenti. E anzi, credo che anche i bambini lo sappiano.
2: Ecco, lo vedi? Sei già sulla difensiva. Se vuoi ti posso aiutare.
1: Ma no, Crud, grazie, non serve, non ne ho bisogno.
2: Dai, forza, canta con me. Con tutti i pianeti io sono tremendo. Prima li distruggo, poi me li prendo. Allora perché non canti?
1: Beh, perché non mi piace la tua canzone e poi ora non ho voglia di cantare con te.
2: Oh. Va bene, niente canto. Ah. Allora proviamo con la poesia.
1: No.
2: Com'è bello rimirar la vita del pianeta quando tutto è triste e desolato, dove ogni luogo è mesto e inquinato e non c'è più nemmeno una pineta.
1: Che bella poesia, grazie. Complimenti. No, questa sì che ispira grandi emozioni, davvero, sai. No, no.
2: Mi stai forse prendendo in giro?
1: No, figurati, io non oserei mai.
2: Guarda che io sto solo cercando di fare del bene.
1: Ecco, peccato, appunto, perché io ti preferivo, Crud, quando eri un alieno terribile, quando volevi invadere la Terra e inquinarla. Ma che cosa ti è successo? Quando è avvenuta questa trasformazione? E prima o poi dovremo svelare anche questo mistero.
2: La cosa importante, come ti dicevo, è esprimersi,
1: sì,
2: tirare fuori le proprie emozioni.
1: Giusto.
2: Noi lo insegniamo subito ai bambini del pianeta Kot.
1: Ecco, beh, su questo non posso che essere d'accordo con te, Crud.
2: E davvero. Allora sai che ti dico?
1: Cosa?
2: Questa sarà la mia nuova missione. Insegnerò ai bambini della Terra l'importanza di liberare le proprie emozioni. Che ne dici?
1: Beh, che in effetti questa mi sembra una buona iniziativa. No, non ho nulla in contrario. Anzi, trovo che sia una cosa giusta e importante. I bambini devono potersi esprimere liberamente.
2: E allora inizio a prepararmi per la mia nuova buona azione.
1: Sì.
2: Ma prima ancora un esercizio per Armandino.
1: No, un esercizio per Armandino, no,
2: sì,
1: per
2: sì,
1: favore,
2: sì, dai,
1: no.
2: Semplice. Adesso tirerai fuori tutta la tua rabbia con un grande urlo.
1: Ma no, ma perché? Non sono arrabbiato. Sono solo un po' disperato per colpa di un certo alieno farlocco che mi tormenta.
2: Dai, Armandino, dino, lettino. Un lettino per il tuo amico Crudino di Nonino.
1: Ho detto di no!
2: Ecco, lo vedi? Sei sulla buona strada. Libera le tue emozioni, Armando. A dopo! Liberati! Libera e bello!
1: Povero me. Povero Armandino. Ops, me lo sono detto da solo. Aiuto!

0: Allora, bambini, stavo ripensando alla buona azione di Crude, aiutarvi ad esprimere i vostri sentimenti. Insomma, sarà capitato anche a voi di aver voglia di piangere o di essere tristi e però magari avete preferito nascondere le vostre emozioni. Beh, forse è più giusto mostrarle, così tutti capiscono in che stato d'animo siete. E devo dire che forse...
1: Crude ha proprio ragione. Grazie, Armandino.
0: Ciao, Crude. Sì, devo dire di sì. Anche se spero che prima o poi la smetterai di chiamarmi Armandino.
1: Vedi, anche da noi, sul pianeta Kot, esprimere liberamente i sentimenti è importante e per questo lo insegniamo subito ai nostri bambini.
0: Beh, complimenti. Grazie. Complimenti. Non avrei mai detto, Crude, che tu avessi questa sensibilità.
1: Stai scherzando? Io stesso ho imparato a farlo. Sul nostro pianeta c'è molta attenzione.
0: Non lo avrei mai detto, Crude. Anche perché, se non sbaglio, voi vivete nella tristezza, nella desolazione, nella bruttezza.
1: Oh, sì! E per mantenerla iniziamo subito, da bambini.
0: Ecco, lo sapevo che c'era sotto qualcosa che non andava. E infatti sento il solito pruritino all'orecchio destro. E quali sono stati questi insegnamenti, Crude?
1: Bisogna abituare da subito i bambini a quella vita meravigliosa di orrori e schifezze che tu hai ben descritto.
0: Oh, povero me.
1: Ed è proprio quello che farò con i bambini della Terra.
0: No.
1: Vedrai poi come saranno orribilmente tristi, umiliati e depressi.
0: No, Crude, non c'è bisogno.
1: Sì.
0: I bambini della Terra devono essere al contrario, felici, gioiosi, contenti.
1: Ma non scherzare con me. No. Aspetta, vedrai il risultato del maestro Crude. E ora che qualcuno insegni la buona educazione, il maestro Crude arriva, solo per voi.
0: No, Crude! Torna qui, per favore! Niente, è andata. Certo, poveri bambini di Kot. Devo dirvi che questa volta sono davvero un pochino preoccupato. La nuova buona azione di Crude, che è ovviamente qualcosa di orribile, mi preoccupa più del solito. Ma sento che piange. Forse ci è andata bene anche questa volta. Oh, Crude, ma che succede?
1: Ho fallito!
0: No, non fare così, Crudino, dai, mi dispiace tanto sentirti afflitto. Ma cosa è successo?
1: Beh, ho fatto esattamente come ti avevo detto ai bambini della Terra, quello che facevano a noi quando eravamo bambini su Kot.
0: Certo, farli diventare tristi, insoddisfatti, arrabbiati, insomma, delle persone orribili.
1: Bravo bambino Armandino, tu sì che mi dai soddisfazione, ma alla fine è stato tutto un disastro.
0: Oh, che peccato. E perché? Che cos'è andato storto?
1: Ecco, da noi, per rendere un bambino davvero triste e umiliarlo, così che poi la sua vita sia un lungo calvario di sofferenze, lo si prende, lo si mette davanti a tutti gli altri, illuminato, magari in un posto un po' rialzato, e se possibile lo si maschera con qualcosa di penoso, che so, un costume tutto colorato. E se proprio si vuole esagerare, lo si fa anche a tre o quattro bambini insieme.
0: No, aspetta. Hai messo tre o quattro bambini mascherati in un luogo rialzato, illuminato, davanti a tutti gli altri bambini.
1: Sì, bravo Armandino, ma tu non puoi credere a quello che è successo.
0: Credo di cominciare a immaginarlo, però racconta tu.
1: Non puoi, perché i bambini hanno iniziato a dire delle cose, le chiamano battute, e quelli sotto hanno iniziato a ridere, ad applaudire. Dire.
2: Erano tutti contenti, felici, gioiosi, poveri.
0: Ma Crude, in realtà hai fatto il teatro, hai realizzato uno spettacolo teatrale e tra l'altro è un ottimo modo per permettere ai bambini di esprimere i loro sentimenti. Ma bravo, Crude!
1: Ma che fai? Mi prendi anche in giro? Sono un disastro, un vero disastro.
0: No, dai, Crude, dai, in fondo non ti è andata così male, dai.
1: Perché dici così?
0: Perché hai iniziato a fare i primi passi per il tuo famoso musical, lo spettacolo di balli, canzoni.
1: Allora, lo facciamo insieme! Ah, sarò tutto puzzette e ruttini e magari anche qualche caccola, che dici, ti piace?
0: Magari ci lavoriamo un po' su, eh?
1: Sì, vado subito a scriverlo, non vedo l'ora di iniziare le prove! Il musical, le puzzette, le caccoline!
0: Ai, questa volta
2: Ho paura di essermi messo nei guai da solo. Caccole.
0: Puzzette.
2: Ruttini. Mamma mia.
0: Burp.
2: Lo sapevo io.
3: The New Crude, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crude, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Giuseppe Scarlata. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
4: Allora, forza, spingete questa torre.
5: Un attimo, un attimo.
4: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
6: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
4: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
6: Può fare il cavalletto.
7: Siamo i mostri.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Lo sanno le truppe,

0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, con la sfuggia il nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.

0: naso.
1: Quale?
2: Quale che?
1: Quale naso?
2: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
1: Uno.
2: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.
0: Cosa

0: Niente odore?
1: No.
0: Sa, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: Bambine, bambini, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Un super saluto, un abbraccio radiofonico da me, Armando Traverso, e benvenuti a una nuova puntata di
1: Big.
0: Ciao Lellina.
1: Ciao Armando.
0: Ciao Lallo.
2: Ma ciao Armadissima.
1: Che freddo.
2: Ecco. Si gela.
0: Tranquilli Lallo, Lella. Questo vento ghiacciato arriva sempre quando raccontiamo le leggende dei paesi del nord.
1: Però freddo. Armando, sì. Raccontaci la leggenda di oggi. Quando ti ascoltiamo non pensiamo al freddo.
0: Va bene, Lellina. Allora oggi parleremo di Thor, il più forte di tutti gli dei vichinghi.
2: Thor, il nome ricorda un toro cattivissimo.
1: I tori non sono cattivi, sono miei amici.
0: Thor era alto, con i capelli rossi e la barba rossa, gli occhi fiammeggianti e soprattutto possedeva un oggetto molto particolare. Un martello con il manico corto che, quando il dio lo scagliava contro un nemico, roteava nell'aria e tornava sempre nelle sue mani.
2: Bello! Era come il bomber!
0: Come un boomerang!
2: Ecco!
0: Allora, dovete sapere che questo incredibile oggetto lo avevano fabbricato i nani, che avevano le loro fucine nelle grotte scavate all'interno delle montagne ed erano bravissimi a lavorare qualsiasi metallo.
2: E il dio Forzutone era andato lì a prendere il martello?
0: No, c'era andato Loki, di cui qualche volta vi ho parlato. Vi ricordate chi è?
1: Sì, era un tipo un po' strano.
0: Beh, sì, era un dio furbo, anche un pochino cattivello, a cui piaceva tantissimo fare gli scherzi. Anzi, tra poco vi racconterò cosa riuscì a combinare nel regno dei nani. Intanto, ascoltiamoci un bel messaggino.
3: Ciao Rai Radio Kids, mi chiamo Del, ho 8 anni, ora vi dico una barzelletta.
0: Dai.
3: Due cani si dicono: perché hai la bocca dorata? Sono un Labrador.
0: carina Dele, grazie, molto carina. E allora io ne approfitto per ricordare a tutti voi il nostro numero WhatsApp, che è
4: 347-411-2726.
0: E allora, torniamo alla storia di oggi. Un giorno, dicevamo, il furbo e cattivello dio Loki andò nel regno dei nani per conto di Odino e degli altri dei e si fece forgiare, che vuol dire fabbricare, alcuni oggetti straordinari. Però si voleva divertire e quindi lanciò una sfida.
1: Questo Loki fa sempre cose strane.
0: È così, Lella. Del resto, i nani erano un po' creduloni e accettarono subito la scommessa.
2: Ma Armandissimo, cos'era questa scommessa?
0: Scommessa, Lallo. Loki sfidò i nani a chi avrebbe fabbricato gli oggetti più belli, degni degli dei. Prima andò in una bottega dove i nani fabbricarono una lancia magica che si scagliava da sola contro il nemico e uno straordinario veliero. Pensate, quella nave era così piccola che la si poteva portare in tasca, ma una volta che si metteva in mare, diventava enorme, grandissima.
2: Mi piace, la voglio, è una nave da pirati, però magica.
0: Giusto, Lallo. E allora, vento in poppa, ascoltiamo questa canzone piratesca.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissima.
0: E noi vi stiamo raccontando la leggenda del mitico martello del dio Thor.
3: Beh, per ora abbiamo la lancia e la nave. Ci manca il martello.
0: Aspetta, Lallo. Tra poco arriva anche quello. Vi ricordate, il dio Loki aveva lanciato una scommessa tra i nani per scoprire chi avrebbe forgiato gli oggetti più belli. E dopo aver visitato la prima bottega dove i nani avevano fabbricato, ve lo ricordate, il veliero e la lancia?
1: Sì.
0: Va nella seconda e lì lavorano due fratelli che si mettono subito al lavoro, ma... te l'ho già detto, Loki era dispettoso e cattivo e siccome questi due fratelli fabbri erano davvero bravi, si inventa uno stratagemma.
1: Oh.
0: E pur di far perdere ai due la scommessa, si trasforma in un fastidiosissimo tafano. Oh. Sapete che cosa sono i tafani?
3: Io sì, pungono.
0: Bravo, Lallo, sono delle specie di mosconi, ma hanno degli enormi pungiglioni. E allora mentre i due fratelli forgiano gli oggetti nella loro fucina, Loki tafano scende in picchiata e prima ne punge uno dei due sul naso. Bzzaia!
1: Oh, che antipatico questo Loki.
0: Eh sì, comunque il fabbro va avanti con il suo lavoro. Allora Loki, non contento, prende lo slancio e punge l'altro nano sul collo. Ma anche questa volta il fabbro va avanti. E alla fine Loki, tafano, arrabbiatissimo, si precipita a dargli una gran puntura proprio in mezzo agli occhi. Aia! Grida il fabbro portandosi le mani al viso.
3: Ma brutto tafanaccio!
0: Già. E l'altro fabbro non aveva visto il tafano e credeva che suo fratello facesse soltanto delle gran scene. E così si precipita a guardare l'oggetto di metallo che era stato messo nel forno e lo tira subito fuori. E ne esce un martello con il manico troppo corto.
3: Il martello di Thor!
4: Sei un tonto, dice il fabbro. Ti avevo detto di non lasciare mai il lavoro.
0: Intanto suo fratello ancora si lamentava e si massaggiava la fronte dove era apparso un bozzo per la puntura.
4: Ma mi appunto in mezzo agli occhi, povero me!
1: E Loki, quel furbastro?
0: Ridacchiava e ronzava attaccato al soffitto.
3: Armadissimo, ma alla fine chi vince la scommessa?
0: Lo saprai subito dopo la prossima canzone.
5: I just made something unexpected. Something sharp. Something new. Yes, I-

0: Bad Influence.
1: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids, l'ascolto di Big Bang in compagnia di Lella.
2: Eccomi qui.
1: Lallo.
3: Armatissimo.
1: E io sto per terminare la storia in cui il dio Loki aveva sfidato i nani a creare l'oggetto più bello. Allora, dunque, in una prima bottega, due nani avevano fabbricato una lancia e un veliero. Erano davvero straordinari, la lancia si scagliava da sola e il veliero piccolissimo, una volta messo sull'acqua, diventava enorme, una vera e propria nave. Ma anche nell'altra bottega presentavano qualcosa di straordinario, un cinghiale dal manto d'oro e un prezioso bracciale che divenne proprietà di Odino. Però gli dei ancora non sapevano decidere chi era il vincitore, finché Thor non vide quello strano martello, quello con il manico molto corto, appoggiato da una parte, e disse: però, interessante.
2: Era meraviglioso, vero?
1: Sì. E poi, proprio grazie a quello, i due fratelli vinsero la sfida. E da quel momento il dio Thor non si separò mai più da quel martello magico che tornava sempre indietro.
3: E Loki è rimasto tafano?
1: No, tornò al suo aspetto di sempre. E rientrò nel regno degli dei tutto soddisfatto, perché comunque si era divertito un mondo. E così finisce questa leggenda di oggi.
2: Armando, ne vogliamo un'altra?
3: Sì.
1: Va bene, Lella e Lallo. Però per oggi la nostra puntata purtroppo è finita. Ma torneremo presto con altre storie dedicate ai vichinghi. Appuntamento qui con un'altra puntata di
4: Big Bang!
1: Ciao. E noi ci dobbiamo salutare, ma voglio ringraziare lo scoppiettante Piero Marcelli, amico di Lallo, e Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte in compagnia di Lella. E poi un ringraziamento super a Lorenza Cingoli, che digita continuamente sui tasti dei computer e scrive le puntate insieme a me. E un super ringraziamento alla nostra regista Isabella Carbone, che sposta, taglia e compone le puntate di Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super

Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento. Quando amo, bacio. Quando odio, scalcio. Provo affetto, abbraccio. Sbaglio il foglio, straccio. Sentimento, mi pento e non ti mento. Sentimento, mi pento e non ti mento. Sentimento, mi pento e non ti mento. Sentimento, mi pento e non ti mento. Quando adoro,

0: Sentimento, ti prendo e non ti mento.
1: Sono curioso
0: e osservo.
1: Sono nervoso.
0: Ti snervo.
1: Ho pazienza.
0: Aspetto.
2: Ho premura.

0: Dum. Ho speranza, progetto,
1: ho timore,
0: sospetto, provo gioia,
1: rido,
0: perdo ancora,
1: rido.
2: Sentimento mi prendo e non ti mento, sentimento mi prendo e non ti mento, sentimento mi prendo e non ti mento, sentimento mi prendo e non ti mento,
1: provo noia,
2: lamento,
0: provo invidia,
1: sollento,
2: quando ascolto, imparo,
0: quando imbroglio,
1: ah!

0: Se rifletto, è giusto. Se rovino, è giusto. Nella mente, comprendo. Nel mio cuore, sento.
1: Rai Radio Kids.
2: Una mappa non è una semplice supposizione, un'idea, un'ipotesi o una sciocca intuizione. La mappa è un attendibile, veritiero, fedele, accuratissimo ritratto della tua posizione. Perché con le orecchie, col naso, con gli occhi, tu farai soltanto dei gran pastrocchi. Se tu vuoi davvero la realtà.

0: Ci credi? Allora credici. Non devi mai pensare se non lo puoi stampare. Non ci credi? Credici.
1: Sì, ma penso che...
0: Non fidarti mai del tuo cervello. Spesso non ricorda. Poverello. Io ne faccio a meno perché si sa, sulla carta c'è la verità. Se lo credi, ma... tu ci credi?
1: Sì.
0: Non ci credi? Credici! Non devi mai pensare se non lo puoi stampare. Non agire, non parlare. Senza lei non ti sfogare. Hai fatto 13. Ora c'è, non la lasciare. Non ci credi? Credici!

0: Radio Kids.
1: L'asino che vola. C'era una volta una bambina che si chiamava Maria Stella e si era fatta molto male cadendo da cavallo. Faceva equitazione già da 3 anni e non le era mai successo di cadere. Quella volta, invece, chissà perché, il suo cavallo si era imbizzarrito, si era improvvisamente issato sulle 2 zampe posteriori e per lei era stato impossibile rimanere attaccata alle redini. Cadendo, aveva sbattuto la schiena in malo modo. Le avevano messo un busto di gesso e per tutta l'estate non avrebbe potuto camminare. Era stata proprio sfortunata. I genitori, per consolarla e farle comunque respirare un po' d'aria buona e fresca, l'avevano portata a trascorrere le vacanze in campagna, in una grande casa nel bel mezzo di una vallata, piena di animali di ogni genere e cose buonissime da mangiare. Tutti i giorni Maria Stella si faceva portare fuori su una sedia a sdraio che aveva fatto piazzare proprio vicino al recinto in cui pascolavano 5 splendidi cavalli e un grosso asino. Nonostante l'incidente, continuava ad amare molto i cavalli e il solo guardarli la metteva di buon umore. Maria Stella amava molto anche leggere e non c'era modo migliore per passare tutto quel tempo immobile che leggere un buon libro. In quei giorni stava leggendo delle storie della mitologia, racconti molto antichi che parlavano di eroi, divinità, creature mostruose e animali fantastici. A un certo punto, una bellissima illustrazione catturò la sua attenzione. Ritraeva un grande cavallo alato in procinto di volare, con in groppa il re degli dei, Zeus, carico di fulmini da gettare sulla terra qualora qualcuno si fosse comportato male e lo avesse fatto arrabbiare.
2: Ah, se solo uno di questi cavalli potesse volare,
1: pensò Maria Stella sospirando.
2: Potrei alzarmi da questa maledetta sedia e andarmene a spasso per il cielo.
1: Cominciò allora a guardare i cavalli con attenzione. Qual era il più bello e forte? Quale tra loro sarebbe stato degno di ricevere un paio d'ali per levarsi in volo come il destriero del re degli dei? Scelse un magnifico puro sangue, nero, forte, asciutto e muscoloso, dal pelo lucido come un lago in inverno e una folta criniera scura come un cespuglio nella notte. E mentre fantasticava, immaginandolo con un bel paio d'ali grandi e robuste abbastanza da sollevare in aria anche lei, una voce le parlò.
3: Beh, è inutile che lo guardi così. Quello lì fa solo scena. Va bene giusto per far fare una passeggiata ai turisti paurosi.
2: Ma chi ha parlato?
1: Chiese Maria Stella, incredula, non vedendo anima viva accanto a lei.
3: Io? Chi vuoi che abbia parlato? Non sai che gli asini sono gli animali più magici della terra?
1: Maria Stella guardò verso il recinto. Non si era accorta che proprio vicino a lei, legato alla parte superiore della staccionata, c'era il grosso asino.
2: Non posso credere che sia stato tu a parlare,
1: disse la bambina guardandolo negli occhi grandi, neri e umidi.
2: Dimmi qualcos'altro.
3: Ma che ti devo dire? Replicò allora l'asino. Se non credi che io possa parlare, non crederai neanche che io possa volare.
2: Sciocchezze! Gli asini non volano,
1: esclamò Maria Stella divertita.
3: Che noia! Voi uomini pensate che solo degli esseri apparentemente perfetti come Pegaso o quel cavallo nero siano in grado di fare delle cose straordinarie, ma gli esseri perfetti non hanno nessuna voglia di fare delle cose straordinarie perché si sentono già a posto così come sono. le creature che si sentono più sfortunate e infelici, invece, riescono a fare delle cose incredibili proprio perché hanno bisogno di sentirsi diverse e migliori. Tu, per esempio, avresti mai desiderato tanto di volare se non avessi avuto quell'incidente che ti costringe a stare seduta? Maria Stella ci pensò su. Accidenti, quell'asino era davvero intelligente, altro che somaro. Doveva aver studiato molto per sapere tutte quelle cose.
2: Mi hai convinto. Andiamo a fare un giro,
3: disse la bambina che non stava più nella pelle dall'entusiasmo. E così l'asino usò il muso per slegarsi, passò sotto la staccionata, si piegò sulle zampe davanti e lasciò che la bambina gli salisse in groppa senza mettere i piedi a terra. Poi fece spuntare due bellissime ali argentate dai suoi fianchi e si levò in volo con un'eleganza e una leggiadria degna di un'aquila reale. Maria Stella era incantata. Guardava dall'alto la valle inondata dal sole, l'aria fresca le accarezzava le guance e non sentiva più nessun dolore e nessuna preoccupazione. Se un asino poteva volare, anche lei avrebbe ricominciato presto a camminare.
2: Babbo, guarda, un asino che vola!
3: Urlò un bambino da terra, tirando forte la mano di suo padre.
0: Ma zitto, sciocco, gli asini non volano!
3: Rispose lui, non alzando nemmeno gli occhi al cielo. Ma spesso sciocchi sono gli adulti che smettono di credere alla magia della vita troppo in fretta. Maria Stella, per consolare il bimbo, lo salutò da lontano a braccia spalancate. Con quel gesto voleva dirgli: continua a sognare, perché tutti possono volare. Volarono ancora per una mezz'ora attraversando le colline, i boschi, i campi coltivati e le distese di ulivi secolari. Arrivarono persino a vedere il mare che luccicava calmo e invitante. Maria Stella pensò che le sarebbe piaciuto tantissimo farsi un bagno, ma non l'avrebbe mai scambiato con quel magnifico volo. Infine tornarono a terra. L'asino depositò la bambina sulla sedia, non prima di essersi preso un grazie con tanto di bacino sul muso, e tornò al suo posto. Maria Stella, stanchissima, si addormentò. Quando il padre venne a prenderla per portarla a cena, sollevandola tra le braccia, lei gli disse:
2: «Papà, sai che lì c'è un asino che vola?»
0: «Ma certo, bambina mia», rispose lui. «È per questo che ti ho portato qui».
3: Si scambiarono un amorevole sorriso e andarono a cena. Tutti felici e pieni di speranza.
4: L'asino che vola, una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Ciao bambini e bentornati a Bing! Ciao Lallo, ciao Lella!
1: Armadissimo, ciao!
2: Ciao bambini e ciao Armando!
0: Allora, benvenuti a tutti voi bambine e bambine. Siamo qui, nello studio di Rai Radio Kids, per un'altra puntata dei Big Bang, per assistere a un evento senza precedenti.
2: Yuhu!
0: Lallo e Lella alle Olimpiadi! Scusate, non siete pronti per sfidarvi nella corsa, nel salto in alto lungo, nel lancio del peso, del giavellotto o in qualche arte marziale?
1: Io no, tu Lella?
2: Bene, anch'io.
0: Lo sapevo, non vi preoccupate, lo sapevo, stavo scherzando. Non c'è niente da fare, neanche oggi sono riuscito a convincervi a fare qualche sport. E allora, ascoltiamo un po' di musica e poi ci riproviamo.

0: lo so, Lallo e Lella, ci vorrebbe un istruttore appassionato, qualcuno che veramente riesca a infondervi la passione per fare un po' di attività fisica.
1: Ma Armando, noi la facciamo già l'attività fisica, eh?
2: Eh sì, io cammino un sacco tutti i giorni per venire qui e per cercare dell'erbetta fresca da mangiare.
0: Questo
1: appunto,
0: è vero.
1: E anch'io fatico un sacco sacchissimo per mangiare,
0: Per mangiare.
1: Certo, con la fame che ho sto sempre in movimento per cercare qualcosa di nuovo da sgranocchiare.
0: vabbè. Allora, io preferisco invece degli sport tradizionali, per esempio, che poi tanto tradizionali non sono, ma insomma, che ne pensate delle arti marziali?
1: Le arti marziali?
0: Arti marziali, vabbè. Allora facciamo così, vi faccio scoprire qualche cosa su una cosa molto particolare, si chiama Aiki Jiu-Jitsu.
2: Va bene,
0: ve lo faccio spiegare dal maestro, ascoltate. Siamo in compagnia di Roberto Granati, maestro di un'arte marziale che risponde al nome di?
3: Aiki Jiu-Jitsu.
0: Che cos'ha di speciale questa disciplina?
3: Allora, intanto è una disciplina molto antica, ma che è adatta anche oggi a insegnare molti valori, soprattutto ai più piccoli. Noi crediamo molto all'Aiki Jiu-Jitsu insegnato ai bambini e ai ragazzini, un grande insegnamento di unione, di fratellanza. La prima regola nell'Aiki Jiu-Jitsu non è quello di primeggiare, quanto di crescere insieme, in crescere insieme come gruppi. La regola principale della scuola è il vecchio assioma giapponese Jita Kyoei, ossia ciò che ho ricevuto dono. Il valore di un praticante non è tanto quello di riuscire a fare lui delle belle tecniche, ma riuscire ad aiutare i suoi compagni a farle bene tanto quanto le fa lui. È là che si vede il vero valore. È un po' un vecchio adagio, un vecchio modo di pensare e di agire dei samurai, la cui importanza non era tanto se stessi quanto il bene della comunità, del proprio clan.
0: A che età possono iniziare i bambini?
3: Dai 5 anni in poi, le fasce d'età sono 5-9 anni e 9-13 anni.
0: Perfetto, grazie e complimenti per il vostro lavoro.
3: Grazie, grazie a voi.
0: Avete sentito che concetti belli, eh? Per esempio, quello dono, quello che ho ricevuto, fare il bene della comunità.
2: Che meraviglia!
1: Ma è sempre interessante, Armando.
0: Sì, vero?
2: Sì, sì.
0: Dai, allora vorreste provare? Lella, vuoi provare?
2: Non so, forse ora preferirei ballare una musica come questa.

0: Ma Armando, scusa,
1: sì, dimmi.
0: Ma veramente ci sono dei bimbi che fanno questo Aki Jiu-Jitsu? Ma è poi il nome difficilissimo, Armando.
1: Lo so, si chiama Aiki Jiu-Jitsu. Aiki Jiu-Jitsu. E in effetti, sì, ce ne sono tanti di bambini, anche perché i bambini amano le arti marziali. Guarda, ne ho intervistato qualcuno, ascoltali. Sì.
2: Mi chiamo Lorenzo, ho 9 anni e mezzo, pratico jiu-jitsu da 1 anno.
3: Cosa ti piace del jiu-jitsu?
2: Del jiu-jitsu mi piacciono le tecniche. Poi se qualcuno arriva tipo un ladro mi posso già difendere.
3: Tu come ti chiami?
4: Emma.
3: Quanti anni hai?
4: 8.
3: Ti piace fare jiu-jitsu?
4: Sì, perché è uno sport che si fa tutti insieme.
3: Non hai paura quando combattete?
4: No.
1: Avete sentito? Ai bambini piace moltissimo fare questo sport. E sono bravi. Scusate, Lallo? Lella? Lallo, Lella? Che state facendo?
5: Arti marziali.
0: Ce l'hai chiesto tu, Armando.
1: Va bene, ma voi la state facendo solo con la voce, al microfono. Scusate.
0: Vabbè, scusa, da qualche parte dobbiamo cominciare,
5: E noi abbiamo cominciato.
1: È vero, avete cominciato. E allora cominciamo anche ad ascoltare un po' di buona musica.

0: Bene, anche questa puntata di oggi di Big Bang dagli studi di Rai Radio Kids, dedicata allo sport, è arrivata alla fine.
1: Meno male.
2: Siamo stanchissimi.
0: Ma se non avete fatto niente?
2: Ma questo lo dici tu. Abbiamo consumato un sacco di energia, vero Lallo?
1: Verissimo, Lella. Infatti ora, per riprenderci, abbiamo bisogno di un po' di zuccherini.
0: Certo. E volete fare merenda?
2: Magari sì, certo.
0: E ti pareva se non andava a finire così? Va bene, bambini. E allora mi raccomando, almeno voi continuate a mandarci tanti messaggini per raccontarci del vostro sport preferito al nostro numero WhatsApp che è
3: 347 411 2726.
0: E potete anche salutarci così come hanno fatto, ascoltate.
3: Ciao,
0: ciao bambini.

pranzettino, qui ci vuole un pranzettino, pum di dam dam dam. Oh, che grande volontà, se un'ape fossi ma un orsetto non sarei, ed il miele non vorrei. Per qualcosa da masticare ho un bel tratto da scalare, ma se il miele è vicino io ne voglio un po'. Oh, se solo non avessi visto che volevo fare tutto deriva dal fatto che mi piace tanto il miele. Oh, rabbia!

0: ribelle e camicia sbottonata, tutti lo sanno che è il re della serata. Coi jeans a zampa e gli occhiali scuri, lo rispettano tutti, è un duro tra i più duri. Lancia uno sguardo e scappano i leoni, è proprio uno schianto, non ci sono paragoni. Eccolo, arriva.
1: Oh!
2: Ehi!
1: Signore, il suo nome è sulla lista?
2: Piuma, a me la pista.
3: Piuma!

0: Arriva.
1: Ehi.
2: Signori.
1: A me la pista.
2: E la coccodrilla?
1: È la mia conquista.

0: genitori, nonne, nonni, cugini, cuginetti e soprattutto pupazzi e peluche. Un super abbraccio e un buongiorno radiofonico dal vostro Armando. E benvenuti a questa puntata di...
1: Che bengete!
0: Ciao Lallo!
1: Ciao Armandissimo!
0: Senti, senti, senti, ma lo senti che piove?
1: Ma come piove, Armando? No, piove qua la radio!
0: No. Sì, sì, la facciamo noi la pioggia! Dai, dai, dai, proviamo!
1: Proviamo!
0: I tuoni, i tuoni!
1: Ma c'è proprio il temporale, allora!
0: Beh, insomma, è una pioggia un po' speciale, no?
1: Beh, effettivamente, eh? Però spiegati bene, Armandissimo.
0: Nel senso che io volevo fare la pioggia, sì, di tutti i meravigliosi messaggini dei bambini, delle bambine che continuano ad arrivare qui a Big Bang.
1: Evviva!
0: Grazie, siete bravissimi, continuate con questa super tempesta di messaggi. E intanto noi dalla tempesta estraiamo una gocciolina che è il messaggio di Lucia.
2: Ciao Lallo, ciao Lella, ciao Armando.
0: Ciao Lucia.
2: Sapete qual è un colmo per uno squalo?
0: No,
2: a una gara?
0: No.
2: Essere squalificato. Ciao Lucia.
0: Ciao Lucia, ma
1: ciao,
0: che carina! Il colmo per lo squalo è essere squalificato. Sai che a me c'è un'altra cosa che piace tanto?
1: Che cosa, Armando?
0: Immaginare che gli squali vanno a scuola. La scuola squali.
1: Questa mi piace, però gli squali un pochettino meno, Armando. Dai, non parliamone.
0: Va bene, va bene, va bene. Allora io però ti propongo un quiz.
1: Sì.
0: Allora.
1: Quiz.
0: Sei pronto?
1: Prontissimo.
0: E allora, bambine e bambini all'ascolto, ma anche mamme, papà, nonni, zii, cuginetti, come sicuramente saprete, ci sono pesci che vivono nel mare, salato, altri in acqua dolce, quindi nei fiumi o nei laghi. E allora, attenzione!
1: Attenzione!
0: Attenzione!
1: Armandissimo, attento, e poi io so tutto di pesci, pescioline e pescioloni, eh!
0: Davvero?
1: Sì, sì!
0: Ah, non lo sapevo! E allora saprai sicuramente la risposta al quiz, che è: quale tra questi tre pesci vive in acqua dolce? Il pesce spada. Rumore della spada. Il pesce
3: miau.
0: Gatto. O il pesce ra, ra, ra. Rospo?
1: Ci devo pensare, Armando, pensa Lallo, pensa.
0: Va bene, dai, non ti sforzare troppo perché la soluzione arriverà più tardi. Intanto, sei pronto per ballare?
1: Sì!
0: E allora vai con la pesciolino dance!
1: Yuhu!

0: bambine e bambini, ascoltatori piccoli, grandi, piccini, giganteschi, siamo sempre su Big Bang in compagnia di Lallo
1: e di Armadissimo.
0: Wow wow wow, e siamo sempre super pimpanti e vi ricordiamo il numero di telefono per i vostri messaggi WhatsApp, che è
1: 347 411 2726.
0: Raccontateci una storia buffa, un colmo, una barzelletta, o magari diteci cosa vi piace fare di più. Qual è il vostro animale preferito? Se oggi è una bella giornata e volete comunicarci la vostra allegria, yuhu! O se invece siete tristi e ce lo volete dire, volete confidarcelo. E soprattutto se magari avete un piccolo animale in casa, magari in una bolla trasparente, cioè un pesciolino rosso, visto che oggi noi parliamo proprio di pesci piccoli e grandi, come gli squali.
1: Armadissimo, io ho visto uno squalo.
0: Ma davvero, Lallo?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Hai visto uno squalo?
1: Sì.
0: E com'era?
1: Allora, aveva una pinna nera e andava avanti e indietro, così.
0: Come nel film, lo squalo. Beh, per fortuna direi, perché insomma un pochino fa paura, non capita tanto spesso di avvistarne uno nei nostri mari.
1: Sì, però non era nel mare il mio,
0: Ah no? Allora, sei andato all'acquario.
1: No, Armandissimo, l'ho visto nel lago, vicino al castello dello zio McLall.
0: No, ma dai, Lallo, come? Ma no, dai.
1: Ma
0: no,
1: sì.
0: Ma è impossibile. Ma, però, un momento, tu lo sai perché gli squali si chiamano anche pesce cani?
1: Sì, perché abbaiano.
0: No, Lallo, no, si chiamano così perché sembrano aggressivi con quei dentacci affilati.
1: Sì.
0: Ma in realtà molti di questi pescioloni sono pacifici, sono buonissimi. Per esempio, il gigantesco squalo balena si nutre soltanto di minuscoli animaletti che fluttuano nell'acqua.
1: Sì, però quello che ho visto io era cattivissimo.
0: Va bene, e allora proseguiamo col nostro quiz subacqueo dedicato ai pesci. Quale di questi tre vive in acqua dolce? Il pesce
2: miau,
0: gatto. Il pesce ra, ra, ra, rospo. O il pesce spada? La risposta arriverà subito dopo una canzone dedicata al mare.
3: Ariel, ascoltami. Il mondo degli umani è un pasticcio. La vita sotto il mare

che c'è di bello poi lassù, la nostra banda vale di più, ogni mollusco sa improvvisare in fondo al mar, ogni lumaca si fa un balletto in fondo al mar, e tutti quanti ci divertiamo qui sotto l'acqua in mezzo al fango.

0: Tutto bagnato, è molto meglio, credi a me.
1: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo
0: e di Armadissimo.
1: E oggi stiamo parlando di pesci di mare, pesci d'acqua dolce, e c'è una novità. Il nostro Lallo ha visto uno squalo che nuotava in un lago.
0: Sì, sì, e aveva una pinna nera, a punta, tutta luccicante.
1: Ma... scusa Lallo, non è che per caso hai sentito ridacchiare?
0: Ma tipo... così? Ma perché me lo chiedi?
1: Perché, se non sbaglio, tuo zio McLall si diverte sempre a fare gli scherzi, giusto?
0: Armando, mi viene un sospettolo.
1: Sì, ti viene un sospetto? Sì. Perché io penso che lo squalo d'acqua dolce che hai visto in realtà è quel mattacchione furbacchione di tuo zio McLall, Perché esistono tanti salvagente proprio a forma di pinna di squalo.
0: No, Betapino, mi ha preso in giro. Ma la prossima volta mi tufferò con un salvagente coccodrillo.
1: Bravo Lallo.
0: Chi la fa? L'aspetti, giusto Armando?
1: Giusto Lallo, giusto.
0: Ecco.
1: Va bene, ma adesso sei pronto per la risposta al nostro quiz di oggi?
0: Ci ho pensato,
1: Allora, sì, sì. Quale vi avevo chiesto tra questi tre pesci vive in acqua dolce? Il pesce rospo, il pesce gatto o il pesce spada?
0: Spada.
1: Attenzione, la risposta corretta è... il pesce gatto.
0: No.
1: Certo, è un pesce grande, grande e grosso che sguazza nei fiumi e nei laghi. E ha i barbigli, che sono delle lunghe appendici davanti alla bocca, che in realtà lo aiutano a cercare il cibo dove l'acqua è scura. Sono delle specie di baffi, hai capito?
0: Ma bello! Lo voglio anch'io, il barbiglio. Così cerco il gelato e il cioccolato anche di notte.
1: Dai, Lallo! Finisce qui la nostra puntata di Big Bang, ma noi ci troviamo prestissimo con un'altra avventura di...
0: Big Bang Day! Ciao Mando, ciao Bibi!
1: Ciao Lallo, ciao a tutti! E io prima di chiudere voglio ringraziare Piero Marcelli, inseparabile e spassoso, amico di Lallo. Grazie a Lorenzo Cingoli che ticchetta sui tasti del computer. E grazie alla nostra regista Isabella Carbone che con il suo abile tocco rende divertenti e piene di ritmo le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima!

0: quello solo all'anno, ahimè, ce n'è.
1: Ah, ma ci sono 364 non compleanni.
0: E quindi preferiamo festeggiare.
2: Ma allora oggi è anche il mio non compleanno.
0: Davvero?
1: Com'è piccolo il mondo.
0: In tal caso...
1: Un buon compleanno
2: a me?
1: A te? Or spegni la candela e rallegrati, perché?

quell'orologio. Che guastafeste. Sì, ti sento. Su, alzati, stai dicendo. È ora di mettersi al lavoro. Perfino lui mi dà degli ordini. Meno male, però, che nessuno può impedirmi di sognare. E forse un giorno

Gente, apre ora il sipario. Per voi un numero ben raro di miracoli e magia, tra sogno e un...

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Rosicchiatori di tappucci di penne colorate, ingurgitatori di succhi di frutta, sparecchiatori di parrucchini con un sol gesto, questa puntata di Pigiama Party vuol farvi dimenticare come vi chiamate!

E allora andiamo subito a scavare nel passato con una musica più presente che mai. Era il 1961, amici. E alzate le mani per ballare.

Ah, vi ho immaginato tutti vestiti di fiori colorati, che so, hawaiani, tinteggianti. Bene, la macchina è appena partita e quindi fuoco ai motori!

Non so se l'uomo ragno rientra fra i vostri supereroi preferiti. In realtà non so molto di voi, ma so che oggi potrebbe essere un giorno felice.

E dopo hanno ucciso l'uomo ragno degli 883 e un'altra splendida canzone, adesso vi lascio con Putin on the Ritz. Forza ragazzi con le ginocchia.

0: pero papà pero pero pero. Eccoci qui, bentornati a una nuova strabiliante fantasmagorica puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lallo, ciao Lella.
2: Ciao Armadissimo.
1: Ciao Armando e ciao bambini.
0: Sapete che cosa torna oggi?
1: La tua rubrica Armando e il mestiere strambo.
0: No.
2: La rubrichella di Lella.
0: No.
2: No, no.
1: Quale nonno?
2: Che ne so, Armando ha detto che torna nonno.
0: No, no, non torna nonno, torna la puntata quiz.
1: Evviva! E qual è l'argomento della puntata quiz di oggi?
0: La frutta.
2: No!
0: Come no?
2: No, no! Volevo dire che a mio nonno Lallone
0: piaceva
2: tantissimo la frutta, soprattutto le mele.
0: Bene, perché la domanda del quiz è dedicata proprio a loro. Sapete quanti tipi di mele esistono al mondo?
1: E chi lo sa?
0: Lo scopriremo a fine puntata. Quindi ascoltateci tutti sino alla fine.
2: Sì, bello. Intanto ascoltiamo un po' di musica.
0: Vai.
2: Mela Dance.

0: E con questa Mela Dance siamo proprio rimasti in tema con la puntata quiz di oggi, che è dedicata alla frutta.
1: Ah, mi piace tanto la frutta.
2: Anche a me.
0: Bravo Lallo, perché la frutta fa tanto bene, è piena di vitamine. Sai che non pensavo che ti piacesse?
2: Ma certo che mi piace, nel gelato.
1: Il solito golosone.
0: In realtà la frutta sarebbe meglio mangiarla fresca. E allora, tornando alle nostre mele, sapete che esiste una mela frizzante? Sì, sì, si chiama Paradise Sparkling e si trova in Svizzera, Austria e Germania.
1: Oh, la voglio assaggiare! Andiamo in Svizzera, Austria e Germania?
0: Ma ne basta uno solo, Lella, eh? Ah. Comunque sì, ci andiamo. Un'altra curiosità. Sapete qual è il frutto più mangiato al mondo?
2: La fragola!
1: La banana!
0: No, è il pomodoro!
3: Il pomodoro!
1: Ma il pomodoro non è un frutto, è una verdura.
0: Anche gli americani la pensano come te, Lella. Però devi sapere che hanno fatto una legge apposta per metterlo tra le verdure. Però in realtà il pomodoro si comporta proprio come un frutto. Nasce da un fiore e contiene i semi. E fa benissimo alla pelle, ai capelli e anche al cuore.
1: Allora è il frutto dell'amore.
0: No, cioè, fa bene al cuore, non all'amore.
2: Sì, però il cuore batte forte quando ci si innamora.
0: Va bene. E allora, se insistete, il pomodoro può anche essere il frutto dell'amore. Tra l'altro, lo dice anche una canzone.

0: Bene, allora vi ricordiamo la domanda quiz di oggi, che è:
1: quanti tipi di mele esistono al mondo?
2: Ma dobbiamo dire il numero esattissimo, Armando.
0: Beh, sarebbe meglio, anche perché sono davvero tante.
1: Armando, ci racconti altre storie sulla frutta?
0: Va bene, Lella. Allora, dimmi un po', secondo te, qual è uno dei frutti estivi più amati? Lallo.
2: Il ghiacciolo alla marena.
0: Dai, Lallo, stiamo parlando di frutta fresca.
2: Ah, certo.
0: Ve lo dico io, uno dei frutti estivi più amati è il cocomero, detto anche anguria.
2: Buono il cocomero, io me lo mangio tutto, anche con i semi.
0: Ecco, invece a questo dovresti stare attento, perché se i semi si rompono, rilasciano una sostanza che potrebbe farti venire male al pancino.
2: Oh no, il male al pancino, no!
1: A me invece piacciono tanto le ciliegie, ma i noccioli non li mangio.
0: Vabbè, certo, Lella, i noccioli delle ciliegie si sputano. A proposito, sapete a che distanza è riuscito a sputare un nocciolo di ciliegia un bambino da record che si chiama Danny Ponzo?
1: No, non lo so.
0: Ben 6 metri.
2: No, oh, bella! Un vero sputatore di noccioli.
0: Guarda che a Celleno, in provincia di Viterbo, fanno una gara ogni anno di questa incredibile disciplina.
1: Quindi con la frutta ci si può anche giocare.
0: Ma certo, e ne sa qualcosa quel birbante del lupo.

0: Molto bene, e allora ci siamo, finalmente siamo pronti per dare la risposta alla domanda quiz di oggi, che era: quanti tipi di mele esistono al mondo? Vi do tre soluzioni.
1: Sì, pronti? Sì, Lallo, pronti, pronti, prontissimi.
0: A, 23 tipi di mele. B, 506 tipi di mele. C, 7000 tipi di mele. Qual è secondo voi?
1: 5000.
0: Come 5000 non c'è?
2: 23,72.
0: Ve lo dico io.
1: 6900.
0: Beh, ve lo dico io. 7000, più di 7000.
2: Io le voglio assaggiare tutte.
1: Anche io.
0: Potreste metterci un po' di tempo, ma sicuramente stabilireste un nuovo record.
2: Lallo il cavallo, il più grande assaggiatore di mele al mondo.
0: E voi cosa ne pensate, bambini? Oh, mi raccomando, continuate a mandarci i vostri messaggini al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347 411 2726.
0: Vi aspettiamo, ciao.
1: Ciao.

0: puoi chiedere aiuto.
1: Brutto, gli ripetevano, quanto sei brutto, sembri bagnato anche qua.

Oh, che seccatura! Così va meglio, grazie. Allora, dove ero rimasto? Oh, sì, ho i crampetti nel pancino. Mi ci vuole qualcosa di dolce. Io lo so che ancor di più rotondo diverrò, ma poi...

0: tutti, benvenuti a questa nuova puntata di
1: Bang.
0: Ciao Lella.
1: Ciao Armando.
0: Ciao Lallo.
1: Ciao Armando.
0: Sono molto contento perché oggi parleremo di, come forse avete sentito, di una macchina, ma una macchina davvero speciale.
1: Bello.
0: Una macchina meravigliosa.
1: Ho capito, wow. La diligenza del Far West.
2: No, Lallo.
0: In realtà non è una diligenza del Far West.
1: Ho capito, allora parliamo di una Spider che va velocissimo, così.
0: Va bene, Lallo. Allora ti prometto che presto dedicheremo una puntata a carrozze del Far West, Spider che vanno velocissime.
1: Beh.
0: Ma ora parliamo di...
1: I treni! No.
0: Va bene. Allora volete dirmi voi qual è l'argomento di oggi?
1: Sì, Armando, dai!
0: No, ve lo dico io. L'argomento di oggi, cioè la macchina meravigliosa, è il corpo umano!
2: Bello!
1: Però non è una macchina.
0: Ma certo che lo è, Lallo, e tra poco scoprirai anche perché. Ma prima ascoltiamo una canzone dal titolo La canzone della felicità.

0: Bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche. Eccoci qui di nuovo con il nostro Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Evviva!
0: Lallo!
2: E Armandissimo!
0: E oggi parliamo di una macchina meravigliosa, cioè il corpo umano. Infatti, proprio come in una macchina perfetta, tutte le parti del corpo umano sono collegate tra loro. Ad esempio,
2: faccio un esempio, Armando, appunto, perché non ho capito tanto bene.
1: Neanche io ho capito tanto bene.
0: Allora, attenzione, perché sto per usare una parola un po' complicata.
2: Sì.
0: Tutti noi abbiamo un sistema cardiocircolatorio.
2: Appunto, lì ti volevo. Perché anche i cavallini hanno il sistema carciofolatorio. Che forse perché è pieno di carciofi, ecco, pieno di zeppo.
0: Allora, carciofolatorio è bellissimo, Lallo, però no, è cardiocircolatorio. E però sì, ce l'avete anche voi, cavallini.
1: E le pecorelle?
0: Ma certamente, anche le pecorelle. Pensate, allora, dunque, attraverso il nostro sangue, questo sistema cardiocircolatorio distribuisce l'ossigeno a tutto il corpo. Va bene? Avete capito? E poi noi, oltre a questo, abbiamo nel nostro corpo, la nostra macchina meravigliosa, un sistema digerente, che è quello che ci aiuta a digerire il cibo.
2: No, Armando, ti posso assicurare che io non ho bisogno di un dirigente per mangiare. Ce la faccio benissimo anche da solo.
1: Lallo.
0: Allora, Lallo, si chiama digerente proprio perché serve per digerire. Allora, noi mangiamo e attraverso il cibo distribuiamo energia a tutto il corpo. Avete capito queste due cose?
1: Sì.
0: Il sistema cardiocircolatorio e il sistema digerente. Ok, vabbè, facciamo così. Ascoltiamo il messaggino di uno dei nostri piccoli amici.
2: È meglio, messaggino.
3: Amici di Radio Kids, voglio ascoltare il gatto puzzolone.
0: Grazie Caterina!
1: Ma come fai a sapere chi si chiama così?
0: Perché io, Lellina, conosco i nomi di tutti i bambini che mandano i messaggini alla radio.
2: Bello!
0: E allora tra poco ascolteremo la canzone del gatto puzzolone. Però a questo punto mi viene in mente che è importantissimo lavarsi. E sapete perché?
1: Perché?
0: Per proteggere la pelle.
2: Infatti io faccio il bagnetto tutti i giorni e sono un cavallino molto pulito.
0: Bravo Lallo!
1: Io mi diverto a sguazzare nell'acqua del laghetto con le mie amiche pecorelle.
0: E brava Lella.
2: Armandissimo.
0: Dimmi Lallo.
2: Ma la storia del corpo che è una macchina, però ti devo dire la verità che non l'ho capita tanto bene, benissimo.
1: Neanche io a ripensarci.
0: Lo sospettavo, perché in effetti, insomma, non è così facile capire bene questa cosa, eh? Allora, dunque, dovete immaginare che nel nostro corpo ci sono tanti organi.
2: Bravo, ecco. Che suonano così.
0: No, Lallino, non sono gli strumenti musicali. Gli organi sono anche le parti del nostro corpo. Per esempio, il cuore, il fegato, il cervello. Ecco, questi sono organi che però sono collegati tra loro, hai capito? Da vari sistemi, un po' proprio come se fossero all'interno di una macchina, no? La macchina c'ha il motore, ma poi c'è anche il volante, le ruote, no? Noi giriamo la chiavetta e poi andiamo, però è tutto collegato.
2: Sì.
0: Anche noi mangiamo, respiriamo, camminiamo, perché questi organi sono tutti collegati,
2: chiaro?
0: Oh, molto bene, bravi! E allora adesso è venuto il momento di
4: il gatto puzzolone!

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia del favoloso trio composto da Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armadissimo.
0: Yuhu. E oggi abbiamo cominciato il nostro viaggio meraviglioso attraverso
2: la macchina del corpo umano,
0: bravi.
2: Ma anche dei cavallini.
1: Sì. E delle pecorelle.
0: Sì, bravissimi. E siamo soltanto all'inizio di questo meraviglioso viaggio, eh? Ne parleremo ancora. Intanto io voglio ricordarvi, mandateci i vostri strepitosi messaggini WhatsApp al nostro numero che è
2: 347 411 2726,
0: e noi li ascolteremo e soprattutto li faremo sentire. Qualunque cosa vi passi per la testa, raccontatecela.
1: Yuhu!
0: E adesso vi aspettiamo per un'altra favolosa, spumeggiante puntata di
2: Big Bang.
0: Ciao ciao ciao. Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli, che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli, che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone, che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più sbaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio.

galleggiati, croccantini mandan giù, la fatica che facciamo presto ci ricompenserà.

0: Allora, a chi tocca per primo?
1: A Giusy.
0: Giusy è una bella bambina di quanti anni?
2: 12.
0: Che cosa ci canterai?
2: Quartetto.
0: Sei pronta?
2: Sì.
0: Tutti pronti? E allora, via!

0: Buona, Bob!
1: Ciao, bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
2: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti dei saggi che leggono le stelle.

0: nuova essere in collera. Aveva trovato un solo Muakit, un astrologo egiziano, su cui sfogare il suo corruccio. L'aveva fatto picchiare di santa ragione, ma ciò non bastava a placare il suo furore. Le notizie erano pessime. I barbari avevano decimato il suo esercito e umiliato le sue truppe scelte. Il sultano aveva mandato sul campo di battaglia i suoi indovini. In quel nefasto giorno del mese di Muharram, le teste degli astrologi dondolavano infilzate sulle picche nemiche.
1: «Chiamate Abu!»
0: Si mandò a cercare lo schiavo e zelante servitore Abu, uno degli alti personaggi del palazzo, con al dito l'anello di delega dei poteri datogli dal sovrano.
1: «Abu, amico mio, trovami un vero indovino!»
2: «Vostro oceano, vado e torno!»
0: Abu acconsentiva, però aveva le sue idee. Aveva adottato la saggezza d'Omar Khayyam, il poeta e scienziato persiano del Khorasan.
2: «Il mio giro d'esistenza si è esaurito in pochi giorni. È passato come il vento del deserto. Finché mi resterà un soffio di vita, non mi preoccuperò del giorno non ancora venuto né di quello appena finito.»
0: Ecco come la pensava Abu. Ma il servitore doveva anche accontentare i desideri del potente che tutto può, tranne conquistare il proprio cuore. Uscì dal palazzo e andò a spasso nel grande mercato, dove ogni cosa finisce per venir bisbigliata. Non si parlava che di un certo Hassan, che aveva vinto per magia 108 fiale d'essenze di rose. Un mercante l'aveva sfidato a indovinare il numero dei flaconi impilati a piramide sul suo banco. Hassan, presa a testimone la folla, tra cui aveva trovato un giudice che passava per caso da quelle parti, e chiudendo gli occhi con aria saputa aveva pregato la sua sorella Luna di svelargli il numero misterioso. Dopo un attimo di ispirazione aveva riaperto gli occhi furbi dicendo
3: 108!
0: Il profumiere si era strappato i peli della barba. Il giudice aveva contato i flaconi. Hassan aveva preso in prestito un asino e si era portato via il suo avere. Tutto il mercato rumoreggiava per il prodigio, mentre lui caracollava felice.
2: Sorrideva, ripensando alla vicenda. Addormentatosi sotto il banco, era stato svegliato all'alba dalla voce del mercante che contava le fiale.
0: Hassan se n'era andato alla chetichella, senza progetti di sorta. Era stato l'altro a volersela quando, nel corso della mattinata, l'aveva sfidato a indovinare il numero dei flaconi. Quando Abu bussò alla porta d'Hassan, era mezzogiorno.
2: «Lo sai chi sono?»
0: «Sì, l'orecchio del sultano.»
2: «Ti prego di seguirmi a palazzo, tu sei un grande veggente.»
0: «Ma...» Abu tirò fuori una borsa piena di soldi.
1: «Beh, mia sorella la Luna m'aveva avvertito della tua visita.»
2: «È meglio che i bei giorni arrivino alla fine della vita piuttosto che al principio.»
0: «Tu non sei solo l'orecchio del palazzo, sei anche un grande filosofo. Dimmi la verità, credi che il mestiere di indovino del sultano abbia un futuro?»
2: «Se la Luna è con te...»
0: Gli ultimi due giorni avevano sconvolto la vita d'Hassan. Da povero mendicante si era ritrovato proprietario di un negozio di profumi e poi indovino ufficiale del sultano. Aveva la borsa piena e abiti principeschi. Il suo alloggio era ingombro di strumenti luccicanti. Sfere armillari del Cairo, astrolabi, gnomoni, meridiane, quadranti sestanti, un intero osservatorio e poi aliossi mongoli, scapole di cammello, carte dalle latitudini e longitudini del sultanato, trattati sull'India e sulla Cina destinati ad assisterlo nel suo compito.
1: Non era forse destinato a succedere ai sapienti Abd al-Ram al-Sufi, Nasr al-Din al-Tusi e a tutti gli altri lupi sciamani delle montagne che leggevano le stelle e comandavano gli spiriti? L'esultanza dei giorni fasti scivolava nella farsa.
0: Hassan conosceva a malapena la Luna e i suoi vecchi nomi appresi da un beduino: Am, Talab, Hilal, Hillat, Ah, Tot, Consu, Armaka, Shuk, Tanit, Sin, Nana, Mah, Mao, Jarit, Nikal, Aglibol. Era la sua litania per imbrogliare la gente e intendeva servirsene. Presentandosi al sultano, aveva snocciolato la sua lista di divinità lunari.
1: Abu sorrideva sotto i baffi, pensando che se colui che parla è pazzo, colui che l'ascolta farebbe bene a essere savio. ma il sultano non era né il califfo Al-Mamun né il capo mongolo Hulagu. Era digiuno d'astronomia e confondeva tra loro veggenti, negromanti e astrologi. Matematica o stregoneria poco importava, lui voleva degli indovini.
4: «Maestro Hassan, mi è sparito il cavallo, riportamelo oppure torna con la tua testa sotto il braccio!»
1: Hassan s'accomiatò borbottando e lasciò la città come un ladro. Al cader della notte, timoroso sia delle bestie feroci che delle ronde dei soldati, salì sul tetto di una casa abbandonata sotto il manto lunare. S'era appena addormentato quando fu svegliato dal bisbigliare di tre uomini.
2: «Ho nascosto il cavallo del sultano nel fienile», disse uno.
1: I tre entrarono in casa. Quando li udì russare, Hassan scese, entrò nel fienile, accarezzò il muso del cavallo e se ne andò. Il sultano era al settimo cielo.
4: «Abu, fa portare il peso in oro di quest'indovino nei suoi appartamenti».
1: «Am talab hilal hilat ah tot consu», borbottò il sapiente Hassan accomiatandosi. Tre giorni dopo, Abu tornò a chiamare l'indovino.
4: «Maestro Hassan», disse il sultano, «mi ha rubato l'anello di turchesi, simbolo del mio potere, riportamelo, oppure torna con gli occhi, le orecchie e una mano chiusi in un sacco».
1: Stavolta Hassan era caduto vittima del destino. Errò senza meta, si fermò per sbuffare, si lamentò della sorte e pensò: «In vita mia ho sciolto molti lacci, ma questo è stretto come il nodo della morte». E aggiunse ad alta voce: «Chi mangia due tavole si strozza, ma che hai fatto, sciagurato?» Hassan trasalì. Una voce pervasa di terrore gli stava rispondendo dall'altra parte del muro.
5: «Pietà, indovino, pietà, è vero? E sono io il ladro?»
1: Hassan scavalcò il muro e scoprì il gran visir in persona.
6: «Vattene via, visir, dammi l'anello e lascia il paese. Il destino ti ha cercato e io ti ho trovato. Am talab hilal hilat».
1: Hassan, che era uscito distrutto dal palazzo, vi ritornò felice e disteso.
6: «Ah, tot, consu, arma, casciu, vostro oceano, eccovi l'anello, mi è stato consegnato per voi dalla luna, che in cambio dello spostamento s'è ingoiata il vostro visir».
4: «Abu, fa portare qui due diamanti grossi come uova e dà ordine di annunciare in lungo e in largo che concedo al mio indovino la mano di mia figlia».
1: Gli sponsali furono sontuosi. Lo sposo era il primo indovino che diventasse gran visir. Poco prima della notte di nozze, Abu bisbigliò all'orecchio di Hassan: «L'uomo è un fiume, la donna è un lago, che la luna sia con te». Dallo strano sguardo allusivo lanciatogli dallo schiavo, Hassan capì che l'altro sapeva. Adesso aveva una moglie bella e intelligente e un amico leale e un popolo che lo credeva un sapiente. Ma la felicità va poco d'accordo con i sotterfugi. Una sera, davanti alla fontana, inebriato dalla mescolanza dei profumi, Hassan provò una profonda malinconia. La menzogna era un peso troppo grande di fronte all'ammirazione della sposa, all'amicizia del fratello e alla bonaria credulità del popolo. Pensò alla bilancia della vita. Piuttosto che appoggiarsi su un piatto vuoto, gli conveniva riempirlo di verità. Tracannò del vino forte, chiedendosi se la sua sposa avrebbe reagito come la principessa della carovana dei sogni, che aveva continuato ad amare un simulatore. Mentre raccontava alla moglie la vera versione delle sue avventure, vide il suo viso arrossarsi d'ira. La donna lo schiaffeggiò, si stracciò le vesti e corse dal padre a reclamarne la testa. Il sultano era disorientato. Perché diavolo Hassan aveva detto quelle sciocchezze? Doveva essere tutto uno scherzo. Per qualche strana ragione Hassan stava facendo un gioco. Se invece era la verità, perché mai confessarla visto che godeva della fiducia generale? Temendo ci fosse sotto il sortileggio di un mago, mandò a chiamare il fedele Abu.
4: «Abu, amico mio, va a sederti in riva al fiume e portami nel fazzoletto il primo insetto che ti passa vicino».
1: Abu annuì e andò al fiume. Un'ape gli volteggiò intorno al turbante. Abu prese il fazzoletto e ce la mise dentro. Il salone del palazzo era gremito.
0: La moglie d'Hassan, vestita di un abito blu notte, fremeva di collera e di dolore.
1: Gli alti dignitari attendevano la sentenza, augurandosi che distruggesse l'oggetto della loro gelosia. Il sultano, gli occhi socchiusi, si ergeva di fronte ad Hassan. Abu avanzò con il fazzoletto in mano.
0: «Per il momento sei ancora il mio indovino», disse il sultano. «Avvicinati, Hassan. Se mi dici ciò che Abu tiene prigioniero nel fazzoletto, metà del sultanato è tua e sei padrone di fare quello che vuoi della testa della sposa che ti ha calunniato. Altrimenti ti faccio decapitare».
1: Hassan guardò la sua sposa e sorrise ad Abu, mantenendo un pesante silenzio.
0: «Ebbene?» si spazientì il sultano. «Chiama la tua luna, è un ordine!»
1: «Ah, sorella mia, sono perduto! Amtalab hilal hilat ah tot consu armakashu tanit sin nanna mah mao jarit nikal aglibol. Ah, perdonami, oh sultano! Odo già la spada del boia che fa un rumore simile all'ape ronzante sul fiume. Ah.
2: I savi hanno la bocca nel cuore», disse Abu liberando l'ape.
0: «E i folli hanno il cuore in bocca»,
1: aggiunse il sultano rivolto alla figlia e ai cortigiani.
0: «Voi dei territori del nord, salutate il vostro nuovo sultano e a te, Hassan, dono il mio Abu. Quanto a tua moglie, fanne quello che vuoi. Il tuo verdetto sarà il mio».
1: «Per quanto riguarda le teste, mi basta quella della luna che scorre nel cielo. Quella di mia moglie preferisco che resti dov'è. Visto che sono esonerato dalle funzioni di indovino, spero solo di riavere sia lei, sia il suo bel sorriso. Abu, amico mio, ti rendo la libertà. Non sei più schiavo e, se ti aggrada, sii pure il mio visir. Se il tuo amico è di miele, non leccarlo tutto. E allora va pure, oh filosofo, e che la luna sia con te».
7: Racconti dei saggi che leggono le stelle, a cura di Patrick Fishman. Lo ha tradotto dal francese Vera Verdiani per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Giovanni Bussi. La regia è di Isabella Carbone.

se la luna è con te. Storia ispirata a racconti orientali. Se la luna è con te, non curarti delle stelle. Sari Sakati Abu al-Hassan. Il sultano continua.

0: Bambine e bambini, nipotini, zii, zie, mamme, papà, nonni, nonne, pupazzi e peluche. Un saluto gigantesco e un abbraccio radiofonico da me, Armando, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang!
1: Che corsa! Ce l'ho fatta!
0: Ehi là.
1: Ciao a tutti!
0: Ma ciao Lisa, bentornata a Big Bang! Avete sentito, con noi c'è Monna Lisa, la protagonista del quadro di Leonardo da Vinci, nota in tutto il mondo come la Gioconda! Allora, come stai? Cosa ci racconti?
1: Sono scappata al museo! Sì, ho fatto una corsa!
0: Si sente,
1: Mi sono scompigliata tutta l'acconciatura!
0: Ma sai Lisa, noi siamo contentissimi di averti qui, Abbiamo ricevuto un sacco di messaggi da parte di bambine e bambini che vogliono scoprire tutto, tutto su di te. Però certo, ogni volta ci preoccupiamo un po', perché tu te ne vai, scappi dal quadro, insomma, lì al museo saranno tutti un pochino preoccupati,
1: A me non mi importa.
0: Ah, vabbè, va bene, va
1: bene.
0: Non
1: ne potevo più di tutti quei turisti che mi guardano come se fossi un animale raro.
0: Va bene, insomma, dai Mona Lisa, sei il quadro più famoso del mondo. È giusto, è normale, direi, che ti vogliano ammirare, no?
1: Ma io mi trovo molto meglio qui alla radio.
0: Questo mi fa piacere.
1: Vedi, messer andando di traverso. No. Qui nessuno vede se ho un capello fuori posto, o se mi casca la veletta, o se mi gratto il naso.
0: Sì, hai ragione, nessuno ti guarda, però in realtà tutti ti ascoltano e mentre ti ascoltano ti immaginano. E comunque vogliamo sentire le tue storie, dai, raccontaci qualcosa.
1: Ci sto, ma prima voglio ascoltare una di quelle romanze, quello che metti tu.
0: Ho capito, le romanze sarebbero le canzoni, giusto?
1: Sì, sì.
0: Va bene, e allora credo che questa ti piacerà moltissimo.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di me, Armando Traverso, ma soprattutto della nostra nuova fantastica, simpaticissima amica, Monna Lisa, cioè la Gioconda, che vuole ascoltare le romanze, cioè le canzoni. E allora, ti è piaciuta questa dedicata a Leonardo da Vinci?
1: Mi garba di molto, in effetti.
0: Ah, bene.
1: Descrive bene il maestro Leonardo.
0: Ah, sì? Ah, beh, allora, tu che l'hai conosciuto di persona, noi abbiamo l'opportunità unica di sentire da te com'era, quindi di scoprire storie, aneddoti su di lui.
1: Ecco, sì. L'è bravo a disegnare?
0: Ah, beh, questo lo sappiamo anche noi, certo.
1: Però ogni tanto si mette a pensare a quelle sue macchine pazzerelle.
0: Ah, beh, le sue invenzioni.
1: Che poi nemmeno funzionano.
0: Vabbè, dai, Leonardo da Vinci era un genio, aveva mille idee in testa e beh, certo, le sue invenzioni non tutte hanno funzionato.
1: Ricordo quella volta.
0: Sì?
1: Quando Leonardo si è messo in capo di costruire una macchina volante.
0: Racconta cos'era successo.
1: Ha messo in piedi un accrocco che sembrava un pipistrello gigante.
0: Oh, però, sì.
1: Però in più c'aveva i pedali, delle leve, delle assi di legno, insomma, un vero guazzabuglio.
0: Ma è riuscito ad alzarsi in volo?
1: Per nulla, caro messere. È rimasto piantato in terra.
0: Lo so. Però nessuno lo può negare, le macchine di Leonardo erano davvero avanti per quell'epoca.
1: Oh, sì, è tanto geniale il maestro, ma ha sempre la testa tra le nuvole.
0: Ah, guarda, lo dice anche questa canzone, o romanza, come diresti
1: romanza.
0: Tu.

0: E siete sempre all'ascolto del nostro favoloso Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di me, Armando Traverso, e Lisa, cioè Monna Lisa, nonché la Gioconda, il dipinto conosciuto in tutto il mondo.
1: Grazie, grazie. Modestamente sono famosetta.
0: Beh, direi proprio di sì, eh. Ah, però non ci hai ancora raccontato com'è stata la tua esperienza. Com'è stato fare da modella per Leonardo da Vinci?
1: Intanto è stato il mio marito a chiedere al maestro di farmi un ritratto. Sì,
0: ah.
1: Voleva che venissi bellina bellina.
0: In effetti devo dire che Leonardo ci è riuscito, perché il dipinto è molto bello e tu sei davvero bellina bellina.
1: Ah, ma ci sono voluti un sacco di giorni.
0: Ah, certo.
1: Il maestro non era mai contento.
0: Ah.
1: No, mi diceva: stai ferma, ferma, così, ferma così, sorridi. Una vera noia.
0: Beh, posso capirlo, Però, sai...
1: Io non è che c'avevo tutta questa voglia di stare immobile come un baccalà, ecco.
0: Certo.
1: Volevo andare in giro con le mie amiche. E invece niente, lì, bloccata. E quel che è peggio, Leonardo continuava a spennellare di qui, a correggere di là.
0: Lo so, sai, è un capolavoro, c'è bisogno di attenzione. Alla fine il risultato è strabiliante.
1: Il maestro mi chiamava il suo capolavoro. Mi portava sempre con sé, pure in Francia.
0: Ah, ti riferisci al quadro, ovviamente. Beh, certo, e questa è la ragione perché sei al Museo del Louvre, a Parigi, dove tutti ti possono ammirare.
1: Sono così, così tenerelli quando mi guardano con tutti quegli occhioni.
0: Ma certo, Monna Lisa, i visitatori ti adorano. Sono disposti a fare qualunque cosa pur di vederti.
1: Ho così nostalgia delle loro faccette.
0: Sì, certo, hai ragione. Ma non piangere, dai, non fare così. Tra pochissimo tornerai al museo. Però non puoi certo andarci mentre piangi. Devi ritrovare assolutamente il tuo famoso sorriso.
1: Ma non so come fare.
0: Ma lo sappiamo noi. Basta che tu ascolti uno dei messaggi che ci arrivano dai nostri piccoli amici e vedrai che ritroverai subito l'allegria e la serenità che ti ha reso famosa.
1: Proviamo.
0: Dai, ascoltiamo insieme il prossimo messaggio.
2: Radio Kids, sono Giorgia, ho 6 anni. Vi posso dire una barzelletta? Quella è un colmo per un pirata, avere un figlio che è un tesoro. Ciao.
0: Carina,
1: un pirata che ha un figlio che è un tesoro. Che spasso.
0: Ah, bene, hai visto, ti è tornato il sorriso. Grazie Giorgia, grazie. E allora anche voi, mi raccomando, dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, mandateci i vostri messaggi al 347 411 2726.
1: Messere, con questa radio è proprio uno spasso.
0: Ah, Monna Lisa, sono proprio contento che tu lo dica e mi fa piacere che tu sia di nuovo allegra e abbia ritrovato il tuo bel sorriso.
1: Ah, vorrei tanto restare qui con voi ancora un pochetto.
0: Sarebbe
1: ma
0: bello.
1: Non posso.
0: Certo.
1: Però, messer andando di traverso,
0: no,
1: ti faccio una promessa.
0: Va bene, sono contento Monna Lisa, però io mi chiamo Armando Traverso. Vabbè, non ha importanza, hai ragione.
1: La vuoi sentire la promessa o no?
0: Ma certo, io e i bambini siamo qui per ascoltarti.
1: Ora me ne vo, ma tornerò presto per un'altra puntata di...
0: Sì?
1: Com'è che si chiama Coresta Bischerata?
0: Ma come si chiama?
1: Ah sì? Big Bang!
0: Ciao Monna Lisa!
1: Museo, sto arrivando!
0: Ciao Gioconda! Beh, davvero molto simpatica, Monna Lisa la Gioconda, ma ci pensate? Può succedere solo a Radio Kids. La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Manuela Grippi, che se la ride di gusto insieme a Monna Lisa, la Gioconda. Grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive con me e un super ringraziamento speciale alla nostra bravissima regista Isabella Carbone, che cura con amore e professionalità tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao!

0: Lo sai, cugino Luigi, che sei proprio la fine del mondo?
1: Ora veniamo alla tua parte dell'accordo, cugino. Insegnami il segreto del rosso fuoco dell'uomo.
0: Ma io non so come si fa il fuoco.
2: Adesso noi abbiamo un patto e tanto insisterò che mi dirai quel che tu sai e il fuoco io farò. E cucciolo d'uomo, vada, ora parlerai perché dovrò imparare che cosa fare

Che forza, baby!

0: Bambine, bambini, genitori, nonni, cugini, cuginetti, pupazzi e peluche, un caloroso saluto, un abbraccio radiofonico da me, Armando, e benvenuti a questa nostra puntata di...
1: Beghete!
0: Ciao Lallo!
1: Ciao Armadissima! Un papà, un papà!
0: Ciao Lella!
1: Ciao Armando! Un papà, un papà, un papà!
0: Ma scusate, si può sapere cosa vi succede oggi? Mi sento molto canterini, anzi ballerini, visto che stavate intonando un valzer.
1: E ieri sera alla fattoria c'è stata una gara di ballo. E indovino un po', Armando?
0: No, non mi dire.
1: Sì, abbiamo vinto!
0: Ma dai!
2: Ci hanno dato il primo premio, la Supercoppa Coppa Ballerina. È tutta luccicosa, dovresti vederla, Armandissimo.
0: Beh, i miei complimenti, bravi Lallo e Lella.
1: Grazie!
2: Però ci sono rimasto un po' male, Pensavo perché? Che fosse piena di cioccolatini, invece era vuota.
1: Oh, mi toppino!
0: Vabbè, dai, comunque siete stati bravissimi. Ma dove avete imparato a ballare il valzer?
2: A me l'hai segnato zia Lalletta, quando ero ancora un puledrino. All'inizio non ero tanto bravo, le pestavo sempre gli zoccoli.
1: E io ho imparato un corso accelerato di danza dei boschi. Ci andavo insieme alla cugina Alpaca.
0: Ah, sapete cosa vi dico?
1: Che cosa?
0: C'è uno dei nostri piccoli amici che ha proprio bisogno di un vostro consiglio. Perché al nostro Leo piace un sacco ballare e frequenta un corso di danza. Oh. Ma purtroppo i suoi compagni lo prendono in giro, ridono. Ma insomma, io non sono molto d'accordo con quegli amici. Ma tu che cosa ne dici, Lellina? Perché lui chiede proprio il tuo aiuto. Insomma, è come se aprissimo la tua rubrichella. E poi sono sicuro che anche Lallo magari vorrà darci la sua opinione, visto che anche lui è un ballerino.
2: Un papà Leo, ballare è fantastico, bravo, ci si diverte un mondo.
0: Giusto.
1: Già. E sai Leo, io penso che la danza sia una disciplina meravigliosa e tu devi fare quello che ti piace, senza badare ai commenti dei tuoi compagni cattivelli.
2: Che sono sicuramente invidiosi, perché loro non sanno ballare.
0: E poi Leo, esistono moltissimi ballerini maschi davvero bravi.
2: Tipo me, un papà. Oh, papà.
0: E poi la danza è una delle espressioni artistiche più antiche del mondo. Pensate, ballavano anche i cavernicoli dell'età della pietra.
2: Scommetto che facevano musica coi tamburi.
0: Forse sì, sai, la danza era considerata un po' magica perché permetteva di esprimere le emozioni attraverso i movimenti del corpo.
1: Sapete, tutto questo discorso mi ha fatto venire voglia di ballare.
0: E allora dai, adesso si balla tutti insieme, pronti?
1: Prontissimi!

0: e siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di
1: Big Bang
0: in compagnia della nostra amica Lella,
2: eccovi qui,
0: e del nostro amico Lallo,
1: grandissimo.
0: E io voglio ricordarvi il numero WhatsApp che è sempre pronto a ricevere i vostri messaggini, poesie, filastrocche, storielle buffe, ma anche domande per la rubrichella di Lella come ha appena fatto Leo. Il nostro numero è sempre il
1: 347 411 2726.
0: E allora, oggi, sulla scia del messaggio di Leo che fa danza, stiamo proprio parlando di balli e ballerini di tutto il mondo. A questo proposito, ma voi lo sapete che è esistito anche un famoso re ballerino?
3: Bello! Ma ballava con la corona in testa?
0: Non lo so. In realtà lui la corona non la indossava quasi mai. Più che altro portava delle gigantesche parrucche alte come delle torte nuziali.
2: Oh.
0: Si chiamava Luigi XIV ed era anche noto come il Re Sole.
2: Re Sole, che bel nome!
0: Eh sì, pensa che questo sovrano, che poi era il re di Francia, ordinava a tutti i cortigiani di imparare bene almeno 4 balli, e molto spesso si presentava di persona e ballava sul palcoscenico durante le feste e gli spettacoli.
3: Scommetto che ha vinto un sacco di volte la Coppa Ballerina.
0: A proposito, per tornare a Leo e dargli qualche consiglio, Leo, allora, se non l'hai già fatto, devi assolutamente vedere un bellissimo film dal titolo Billy Elliot, perché il protagonista è un ragazzino di 11 anni che vuole diventare ballerino e deve affrontare tante difficoltà per riuscire ad andare a scuola di danza.
2: Ah, povero Billy. Ma poi diventa un ballerino, giusto?
0: Non te lo voglio dire, non ti voglio bruciare il finale, devi vedere il film. Però sapete, avete fatto venire voglia di ballare anche a me.
2: Dai Armando, scateniamoci tutti insieme.
0: E allora vai con la musica.

0: Piccole ascoltatrici e piccoli ascoltatori, piccolo popolo di Rai Radio Kids, mamme, papà, zii, nonni, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, siete sempre all'ascolto di
1: Big Bang
0: in compagnia di Lella,
2: eccomi qui,
0: Lallo
3: e Armandissimo.
0: E visto che stiamo parlando di ballo, vi chiedo: qual è la danza che vi piace di più? Il valzer? Oppure, che ne so, la danza classica, l'hip hop, la break dance?
4: A me piace il Simba.
2: Lallo, ma che cos'è il Simba?
0: A me fa venire in mente il leoncino Simba del Re Leone.
4: No, no, state a sentire, fa così,
0: Ah, ho capito, ma no, quello è il samba, la tipica danza brasiliana.
2: Io invece adoro il tango e anche la salsa e il merengue.
4: Le salse e le merengue, buone, mi piacciono. Mi sta venendo una famina.
0: Lallo, salsa e merengue sono due tipiche danze dei Caraibi, che è una zona del Centro America.
4: Beh, però possiamo provare a ballarle anche noi, le salse e le merengue, giusto?
2: Ci sto, Lallo. Andiamo a scuola di danza anche noi come Leo.
0: Buona idea. E poi, dopo tante giravolte, ci ritroveremo qui, tutti insieme, per una nuova puntata di Bambine e bambini, la nostra puntata di oggi finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che volteggia e balla allegramente con la pecorella Lella. Grazie al bravissimo ballerino Piero Marcelli, che impartisce lezioni di danza al nostro Lallo. Grazie alle trovate ballerine di Lorenza Cingoli e Martina Forte, le nostre autrici, e un ringraziamento gigante alla nostra superlativa regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao!

And that's why coffee's for grown-ups.

0: Ciao Andrea, siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza perché si parte!
1: Sì! In viaggio con Laura e Andrea! Ciao bambini! Benvenuti! Come state? Siete pronti per vivere una nuova avventura con noi?
2: Sì, perché anche oggi ci aspettano viaggi straordinari, incredibili, strabilianti!
1: E naturalmente misteri da risolvere! Andrea? Andrea, ma cosa stai facendo?
2: Eh? Ah sì, mi sto allenando a pallacanestro. A palleggiare sono bravissimo, ma non riesco mai a fare canestro. Aspetta che ci provo ancora una volta,
1: Vai.
2: E... Appa!
1: Direi che ti devi allenare.

0: ancora un po', sì, meglio.
1: Sì, forse hai ragione. Sì. Che ne dici, Laura? Chiamiamo subito il nostro magico librone misterio per conoscere che incredibile mistero dovremmo risolvere oggi?
0: Ma certo, dai, chiamiamolo insieme.
2: Misterio!
3: Buongiorno, amici!
0: Buongiorno, misterio! Ma dove sei oggi?
3: In spiaggia, naturalmente.
1: Ma come in spiaggia?
3: Sì, certo. Anche i libri hanno bisogno di sole ogni tanto. E di onde?
0: Misterio, a proposito di onde! Sei in onda, sì, in radio. E ci stanno ascoltando i bambini.
3: Oh, sì, che emozione. Ciao, bambini. Io sono Misterio, il grande libro dei misteri. Misteri misteriosi. Misteri che più misteri non si può. Misterio.
0: Abbiamo capito. Insomma, misteri da risolvere. Dove andiamo oggi?
3: Dovete sapere che un oggetto davvero misterioso è comparso proprio ieri al parco giochi. Dovrete scoprire di che si tratta. Questo è quanto. Buona fortuna!
0: Al parco giochi? Misterio, ma non ci dici nient'altro!
3: Questo è quanto! Ciao bambini, ci vediamo al prossimo mistero! Ora vado, perché fra poco comincia la lezione di surf!
1: Ma Misterio, ma come la lezione di surf? Vabbè, ho capito, dobbiamo pensarci noi. Il parco giochi è proprio qui vicino. Andiamo, Laura!
0: E di corsa, Andrea! E voi bambini siete pronti? Venite con noi, andiamo a scoprire dove ci porterà questa nuova avventura!
1: Ecco laggiù il parco! E siamo arrivati!
0: Sì, Andrea, forse dovevamo andarci domani mattina. Mm-hmm. Si sta facendo buio e sarà difficile trovare quell'oggetto di cui ha parlato Misterio.
1: Non ci arrendiamo, Laura. Mm. Accendiamo le nostre torce ed esploriamo il parco giochi.
0: Ecco.
1: Sì.
0: Vedi qualcosa?
1: Sì, ecco, l'ho trovato!
0: Andrea! Ma quello è uno scivolo!
1: Uno scivolo! Ci facciamo una scivolata!
0: Non è il momento.
1: Sì. Mm. Però, sai che hai ragione. Con tutto questo buio non lo troveremo mai, l'oggetto misterioso.
0: E invece ti sbagli. Guarda là! E com'è grande!
1: È vero! Sembra una specie di palla gigante.
0: Avviciniamoci piano piano.
1: E da dove potrà mai essere venuto quello strano pallone?
0: Guarda lì! Sembra che abbia una specie di porticina.
1: È vero, io provo a bussare.
4: Sei sicuro, Andrea?
0: Troppo tardi! Nascondiamoci!
1: Chi è? Ciao, scusa se ti abbiamo disturbato. Siamo Laura e Andrea ed eravamo tanto curiosi di scoprire che cos'è quella specie di palla molto grande in cui ci abiti.
5: Piacere, io sono Bling e questa non è la mia casa, ma la mia astronave e arrivo da molto lontano.
0: Anche noi abbiamo un'astronave, solo che abitiamo sulla Terra. Tu da dove vieni?
5: Vengo da Marte, naturalmente. Sono un marzianino, un bimbo marziano. Ho 4852 anni.
1: Sono così carini a quell'età.
0: Cosa ti ha portato sulla Terra?
5: Sto cercando nuovi amici con cui giocare. Sul mio pianeta ci sono due bambini prepotenti che non mi fanno mai giocare e così bisticciamo sempre.
1: Non ti preoccupare, Bling. Ti aiutiamo noi a fare pace con quei due monelli.
0: Ma certo! Sali a bordo della tua astronave e facci strada. Noi ti seguiremo con la nostra navicella Iridella.
5: Va bene, seguitemi allora!
0: Iridella!
6: Buongiorno, Laura e Andrea. Dove andiamo oggi?
1: Oggi voleremo tra stelle e pianeti, Iridella, e precisamente su Marte.
0: Sì, non vedo l'ora. Accendiamo il computerone e selezioniamo la missione.
6: Sono pronta per il decollo, amici. Tenetevi forte, si va nello spazio.
0: Che dite? Mettiamo un po' di musica per il viaggio?
6: Ci ho già pensato.
1: Allora, bambini, allacciate le cinture di sicurezza e godiamoci questo viaggio spaziale con questa canzone.
7: Nel

0: Eccoci in volo sulla nostra iridella, la navicella Saputella.
1: Che meraviglia lo spazio, guarda quante stelle.
0: Sì, come sono luminose. Viaggiamo davvero velocissimi, ormai la Terra è solo un piccolo puntino e Marte si sta avvicinando.
2: Iridella, tu che cosa sai dirci sul pianeta Marte?
0: Marte è un pianeta del nostro sistema solare ed è tutto rosso perché ricco di ferro. Farà molto freddo, la temperatura varia da 14 gradi sotto zero durante l'estate marziana a meno 120 in inverno.
2: Brr, per fortuna ho messo la canottiera.
0: 5 secondi all'atterraggio. 5, 4, 3, 2, 1. Tieniti forte, Andrea, stiamo per toccare il suolo di Marte.
1: Sì, che emozione!
0: Eccoci atterrati. Indossate queste tute, ragazzi, vi proteggeranno dal freddo. Grazie, Iridella! Bambini, che emozione! E con questi speciali caschi potrete respirare liberamente, perché sul pianeta c'è pochissimo ossigeno. Buona missione, ragazzi!
2: Mi sento un vero astronauta! Andiamo, Laura!
0: Sì, guarda, il nostro amico Bling è già atterrato e ci sta aspettando.
3: Eccovi, finalmente! Benvenuti su Marte!
2: Grazie, Bling. Scusa, ma dove sono tutti gli altri marziani?
0: È vero, non ci sono case e sembra tutto così deserto.
3: È quello che pensate voi terrestri! Noi marziani siamo tanti e abbiamo città stupende.
4: E dove sono?
3: Proprio sotto di noi.
2: Che bello! Possiamo scendere a visitarle?
3: Stiamo già scendendo.
0: È vero, siamo su una specie di ascensore. Tieniti forte, Andrea.
3: Oh. Arrivati! Ed ecco lì la mia città.
2: È incredibile, guarda Laura, ci sono palazzi, strade, strane automobili e un sacco di abitanti. Salve! Buonasera! Come va?
0: Che meraviglia! Che ne dite se mentre facciamo una visita della città ci ascoltiamo un po' di musica?
2: Ottima idea! E anche voi, bambini, passeggiate con noi su Marte a tempo di questa bellissima canzone!

0: È davvero incredibile la città sotterranea di Marte.
1: Sì, e i suoi abitanti sono così gentili.
2: Già, tranne quei monelli che stanno giocando a marzacanestro. Guardateli là, sono prepotenti. Non mi vogliono mai fare giocare con loro.
1: Marzacanestro? Vabbè, sembra interessante.
0: Avviciniamoci e proviamo a conoscerli. Ciao ragazzi, noi siamo Laura e Andrea. Siamo amici di Bling. Possiamo giocare con voi?
3: Amici di chi?
4: Di quel tipo che non sa giocare a marzacanestro.
3: Noi siamo cricche scricche e non ci giochiamo con quelli che non sono capaci di fare canestro.
1: Scusate, posso provare io?
0: Andrea, ti ricordo che non sei proprio un campione a fare canestro, eh?
1: Una volta sì, ma guardando giocare scricche cricche, come si chiamano?
0: Scricche cricche.
1: Ah sì, cricche cricche. Ho capito dove stavo sbagliando.
4: Tieni, ecco la palla. Facci vedere che cosa sai fare.
3: Sì, voglio proprio vedere.
5: Occhi sul canestro, raddrizzo le ginocchia e salto!
6: Canestro!
5: Ecco dove sbagliavo! Ora prova tu, Bling, fai come ho fatto io!
2: Va bene, occhi sul canestro, raddrizzo le ginocchia e salto! Canestro!
6: Bravo!
0: Adesso provo io, dunque, occhi sul canestro, raddrizzo le ginocchia e salto!
6: Canestro, evviva!
4: Forse ci eravamo sbagliati. Siete fortissimi a marzacanestro.
3: Sì, è vero. Ma scusate se siamo stati un po' prepotenti e abbiamo sbagliato. Ma non è importante essere dei campioni per giocare e divertirsi insieme.
4: Bling, puoi giocare con noi se vuoi. Ci farebbe davvero piacere.
2: Grazie, Crick. Grazie, Scrick. Forza, cominciamo. Grazie a voi, amici terrestri. E tornate a trovarci.
0: Ciao, Bling. Ciao, ragazzi. A presto.
1: Torniamo da Iridella, Laura.
0: Sì, ci aspetta un lungo viaggio. Però che simpatici i nostri nuovi amici marziani, che si chiamano?
1: Clink e Scrink.
0: No, Scrick e Crick.
1: Crick e Crick.
0: Crick. Crick e Crick.
1: Lo imparo durante il viaggio.
0: Va bene. Bentornati ragazzi, missione compiuta.
1: Sì, Iridella, un altro
6: mistero risolto.
7: Il mistero è ora svelato. Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
0: Bambini, vi è piaciuta l'avventura? E chissà dove ci porterà Misterio nella prossima puntata.
1: Ah, non vedo l'ora. Che dici, Laura? Torneremo in tempo per la merenda?
0: Non ti preoccupare, Andrea. Sapevo che il viaggio sarebbe stato un po' lungo e ho preparato dei buonissimi panini.
1: Brava, che fame! E voi, bambini, ricordatevi di mandarci i vostri messaggi misteriosi, mi raccomando!
0: Ci vediamo alla prossima puntata e al prossimo mistero!

0: e bambini, zie e zii, nipoti e nipotine, genitori, pupazzi e peluche. Un saluto da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang. Che succede?
1: Pupazzi e peluche, molto divertente.
0: Ma avete sentito, bambini? Ma che bella risata! Ma chi sei? Sei un pupazzo, anche tu?
1: Messere, vi sbagliate, di molto. Non sono un pupazzo.
0: Messere, ma che strano modo di parlare. Questo era un modo di dire che si usava tanti, tanti anni fa.
1: Comunque, sono una dama e mi chiamo Lisa.
0: Ah, che bello!
1: E voi siete Messer Andando, vero?
0: No, io mi chiamo Armando, non Andando. Ma piuttosto, noi vogliamo conoscerti meglio. Hai detto che ti chiami Lisa e che sei una dama, cioè una nobil donna. Ma esattamente da dove vieni? Però è allegra, eh?
1: Abito in un quadro. E modestamente,
0: sì?
1: Il più famoso di tutto il mondo.
0: Oh, forse comincio a capire.
1: Ogni giorno centinaia di persone, sì? Vengono al museo per ammirarmi.
0: Però...
1: Che poi non capisco tutta la curiosità di quei bischeri. Sono immobile, con le mani incrociate, il velo sulla testa. La gente è strana.
0: Dunque, allora, abiti in un quadro, giusto? E vivi in un museo, sei lì, Lisa. Cioè... Quella Lisa, la famosa Monna Lisa di Leonardo.
1: Ci sei arrivato, Messer Andando. Era ora.
0: Grazie, ma è una notizia sensazionale. Avete capito, bambini? Con noi abbiamo Monna Lisa, detta anche la Gioconda, la protagonista del famoso quadro di Leonardo da Vinci custodito al Museo del Louvre a Parigi. Ma che bello!
1: In effetti sono piuttosto bella. Almeno così dicono.
0: Ah, ma certo. Allora... Cara Monna Lisa, dobbiamo festeggiare tutti insieme, a modo nostro, come facciamo noi. Allora, ti va di ballare?
1: Oh sì! Che cosa danziamo? Un salterello? Una pavana?
0: Cosa?
1: Una gagliarda?
0: Ma no, temo che questi balli, non voglio offendere nessuno, ma siano un pochino vecchiotti. E noi, possiamo provare con un valzer, va bene? E allora, vai con la musica!
1: Sì!

0: bambine e bambini, siete sempre sintonizzati su Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Armando e della nostra nuova amica, la mitica Monna Lisa, universalmente nota come la Gioconda.
1: Ullalla, ullalla, ullalla, questo è il valzer del moscerino.
0: Ma complimenti, Lisa.
1: Ullalla, ullalla, ullalla, questo è il valzer che fa la la la.
0: Ma hai una voce meravigliosa, non sei solo bella come nel quadro, e noi ti possiamo ascoltare qui in esclusiva, che onore.
1: Grazie, messere. Ups, scusate, messere andando. Ogni tanto rido un po' a caso.
0: Ma no, è bellissimo, figurati. Continua pure. Del resto, beh, tu sei famosa per il tuo sorriso, no?
1: Infatti, per me ridere è una specie di ginnastica.
0: Oh, mamma.
1: Non posso smettere.
0: No. Fermati. Monna Lisa, fermati. Senti, ma allora mi viene in mente una cosa. Ma allora il tuo soprannome, la Gioconda, deriva proprio da questa tua passione per la risata?
2: Ma non diciamo bischerate, eh?
0: Ah, scusa.
1: Viene dal nome di mio marito, sì, Francesco Del Giocondo. Però lui non è una star internazionale come me.
0: Beh, in effetti bisogna dire che non è molto noto. Ma ti piace vivere nel museo, dentro un quadro?
1: Non mi garba per niente, messere. Ah. Preferivo di gran lungi quando il maestro Da Vinci mi portava in viaggio.
0: Eh beh, certo, capisco. Dovete sapere, bambine e bambini, che Leonardo Da Vinci non si separava mai dal suo quadro e si portava dietro il suo capolavoro ovunque andasse. L'aveva con sé anche in Francia, dove alla fine è rimasto.
1: E poi,
0: sì?
1: Quando il museo chiude e i turisti se ne vanno, io mi sento così triste.
0: Ah.
1: Ma così triste,
0: che
1: mi viene da piangere.
0: No.
1: No,
0: Lisa, no. Non fare così. Dai.
1: Noi dipinti non possiamo fare a meno degli sguardi della gente.
0: Lo capisco. Ma dai, non fare così. Pensa cosa direbbe maestro Leonardo Da Vinci se ti sentisse così malinconica. Ascolta, ho un'idea. Conosco un metodo infallibile per farti ritrovare il sorriso.
1: Ah, davvero, messere?
0: Sì.
1: E quale?
0: Beh, basterà ascoltare una delle strepitose barzellette che ci mandano i nostri piccoli amici, eh?
1: Una barzelletta è come dire una bischerata.
0: Sì, sì, più o meno. E allora sentiamola.
3: Sono Esther Condotta, voglio raccontarvi una battuta.
0: Dai.
3: Il cavolo chiede al fiore.
0: Ah.
3: Ma perché ti comporti così? Il fiore risponde: boh, non lo so neanch'io. E il cavolo risponde: ma che cavolo, fiore!
0: Carina, ti è piaciuta, Mona Lisa?
1: Ma che cavolo, fiore!
0: Grazie.
1: Bella questa storiella, mi garba moltissimo.
0: Bello, grazie Esther, una barzelletta molto divertente. E poi hai fatto tornare il sorriso alla nostra Monna Lisa. E anche voi, dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, non dimenticate di mandarci i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp, che è 347-411-2726. E poi, lo ricordo per chi si fosse messo in ascolto solo adesso, oggi, qui, a Big Bang, sulle frequenze di Rai Radio Kids, abbiamo niente po' di meno che la Gioconda, la misteriosa e affascinante dama del quadro più famoso del mondo.
1: Grazie. Grazie.
0: Ma figurati, è un piacere. Tra l'altro, cara Monna Lisa, tu sei anche uno dei dipinti, dei quadri più imitati della Terra. Lo sai che esistono migliaia di copie del tuo volto?
1: Sì, è vero.
0: Mm.
1: C'è pure qualche bischero che si diverte a disegnarmi anche i baffi.
0: Beh, ma lo sai, il fatto è che il tuo viso incuriosisce moltissimo, sai, il tuo sorriso, i tuoi occhi.
1: Oh, lo so, maestro Da Vinci ci ha messo una vita per dipingermi a modino. Era così indeciso.
0: Va bene, però il risultato finale è veramente splendido, eh? E lo sai che ti hanno anche dedicato tantissime canzoni?
1: Ma dai, davvero?
0: Ma certo, stai a sentire.

0: Siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia di me, Armando Traverso, e della nostra nuova amica Lisa, una dama di Firenze, Lisa Gherardini, che venne dipinta dal geniale Leonardo da Vinci nel lontano 1503 e poi modificata negli anni successivi. Ma che succede, Lisa? Sei di nuovo triste?
1: Il fatto è che...
0: Sì.
1: Stare qui con voi... Mi garba di molto.
0: Ah, mi fa molto, molto piacere. Non è vero, bambini, eh? Non
1: siete
0: è poco.
1: Così simpatici.
0: Ma grazie.
1: Ho deciso. Resto qui con voi. Ah. Al museo non ci torno.
0: Monna Lisa, non so se si può fare, eh? Io credo che tu debba tornare al museo, sai? I visitatori si staranno già chiedendo, ma dov'è finita la Monna Lisa?
1: Te li vedi con quelle facce da grulli che fissano la cornice vuota?
0: Sì, li vedo. In effetti è molto divertente, però non sarebbe carino da parte tua non farti trovare. Facciamo una cosa. Allora, tu adesso torni nella sala del museo, ma noi ti aspettiamo prestissimo per un'altra puntata di Big Bang, eh?
1: D'accordo, messere. Saluti a tutti. Parigi, arrivo!
0: Ciao Monna Lisa, ciao! Ma che simpatica la Gioconda, vero? Secondo me è un vero spasso, chi l'avrebbe mai detto? Ma va bene, finisce qui la nostra puntata, ma prima di salutarci voglio ringraziare Manuela Grippi, che ride di gusto insieme alla Monna Lisa di Leonardo da Vinci. Grazie a Lorenza Cingoli per i bei testi che scrive insieme a me, e un ringraziamento triplo, quadruplo alla nostra bravissima regista Isabella Carbone, che rende scoppiettanti le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, appuntamento alla prossima puntata, un super abbraccio radiofonico. Ciao.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Dove l'ho messo? Era proprio qui. Accidenti, se non ritrovo Toffolo, il mio orsacchiotto di pezza, poi ho paura a dormire da solo. Con tutto quel buio astrale. Ma dove sarà? Oh, eccoti! Sei qui, Toffolino mio! Oh, il collegamento con Mortadel! Toffolo, nasconditi!
1: Qui parla il soldato Crud, mio infausto capo.
2: Qui sua nevralgia suprema Mortadel, il terrore delle galassie.
0: Non ti spaventare, Toffolo.
2: Ma che fai? Parli da solo, Crud?
1: No, è che io...
2: Non perdere tempo, Crud. Non stiamo mica giocando con gli orsacchiotti di pezza. Riferisci su quanto hai visto questa settimana.
1: Certo, capo. Si tratta della terribile classifica sulla letteratura, ovvero i migliori 5 libri della Terra. Rapporto astrale, numero XK, 33 trentini, entrarono a Trento. Al quinto posto di questa terribile classifica, i libri per vivere più sani. È una forma di letteratura molto particolare. Si tratta di piccoli libri, spesso composti di un solo foglio, chiamati bugiardini o foglietti illustrativi. I terrestri sono soliti vendere questi libelli insieme a pasticche, pillole e sciroppi vari, chiamati a loro volta medicinali. Il foglio andrebbe letto prima di ingerire questi medicinali e descrive dei simpatici effetti che possono accadere se uno mangia, ingoia o beve questi strani cibi. Talvolta la descrizione è così interessante che poi l'umano si dimentica di ingerire il medicinale. Vi si parla di bellissime esperienze come mal di testa, mal di pancia, vertigini, insomma una delizia. Purtroppo questi mal di testa, questi mal di pancia, insomma sono cose che accadono assai di rado, solo in casi rarissimi, e l'umano, dopo aver preso questa medicina, spesso sta molto meglio, addirittura guarisce. Che peccato però, eh? Comunque rimane la bellezza delle descrizioni. Al quarto posto, libri itineranti. I terricoli sono veri appassionati di lettura. Sì, tant'è vero che hanno disseminato le strade della città di libri a disposizione di tutti. Infatti, ad ogni fermata di autobus hanno infisso su dei pali dei cartelli, le cosiddette palette degli autobus, divertentissimi libri fatti di numeri e nome di strade. Gli umani si raccolgono sotto questi cartelli per leggere a testa in su, il che produce anche un simpatico torcicollo. Ogni tanto passa un autobus dove i lettori salgono, spingendosi e urtando l'un con l'altro per andare a leggere le altre palette in giro. A giudicare dall'affollamento di questi autobus pieni fino all'orlo, deve essere una forma di lettura molto popolare. Al terzo posto, libri tristi. Purtroppo in questa classifica non posso evitare un argomento doloroso e infelice. Ma questa è la realtà ed è mio dovere raccontarla, così com'è. I terricoli sono un popolo strano e adorano le storie che finiscono male. Deve essere un modo per educare i bambini. Questo capita soprattutto, infatti, in un genere chiamato fiaba, dove immancabilmente le cose finiscono al peggio. Ne ho appena letta una in cui il protagonista, un simpatico e fiero lupo, fa una fine bruttissima. Si chiama Cappuccetto Rosso. Libro molto triste. Al secondo posto della mia classifica, i libri illustrati. Questi libri sono chiamati anche libretti delle istruzioni e descrivono senza parole ma con tante figure la storia di un armadio, da quando era piccolo, solo un pugno di viti, a quando diventa finalmente un armadio adulto. Insieme al libro viene venduto anche l'armadio ridotto in 1000 pezzi. Non ho capito perché. Alcuni studiosi tentano poi di ricostruire l'armadio seguendo le figure del libro, ma dopo poco lasciano perdere e procedono senza consultare più il testo. Ne viene fuori una forma di arte molto interessante. Armadi storti, cassetti che non si aprono e così via. Dalla letteratura alla scultura. Al primo posto. Signori, siamo arrivati al punto più importante della classifica sulla letteratura. Al primo posto, dicevo, la poesia. Strana forma di espressione dell'uomo. Sono dei versi, qualche volta in rima, che non sempre riesco a comprendere. Deve essere qualcosa che risiede nell'animo umano. Per noi alieni, un mistero. Alcune forme di poesia mi hanno molto colpito. Sono riuscito a procurarmene una. Sentite che bello, eh? Sentite che versi.
0: Zucchero, 1 chilo. Caffè, 2 pacchetti. Pane fresco, facciamo delle rosette. Un sedano. Adesso viene una parte che mi fa sempre piangere. Cipolle, 3 chili. Mele, quelle rosse, quelle gialle no, che non mi piacciono. E ricordati di innaffiare le piante. Che profondità, signori, che spessore! E per oggi è tutto. Finisce il collegamento. Questa era la Top 5 di Crude, la sua terribile classifica. Ti è piaciuta, Toffolo?
2: Molto bene. Ti confesso che riponiamo molta fiducia nel tuo lavoro come capo di questa missione.
1: Grazie. Saprò rendermi all'altezza.
2: Non dicevo te, Crude. Parlavo con Toffolo.
0: Con Toffolo? Traditore, non mi avevi detto nulla.
2: Ci sentiamo al prossimo collegamento.
1: Sì, certo, capo. Con te, Toffolo, facciamo i conti più tardi.
2: Come osi?
1: No, non dicevo i conti con Toffolo. Si è interrotto il collegamento. Si è interrotto il collegamento. Così, Toffolo, tu saresti il mio capo, eh?
0: Ah! Allora, per punizione, ti leggo un terribile e triste libro umano. Così impari. Senti qua, senti. C'erano una volta 3 porcellini. Un giorno la mamma disse: Toffolo, non ti addormentare. Ora che siete grandi, potete affrontare da soli il mondo. Allora, il più piccolo disse: potrei farmi una casa con della paglia.
1: Crude e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids. Terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.
3: Ci siamo, si inizia una nuova puntata di
4: Big Bang.
3: Ciao bambini, come state?
5: Ciao a tutti.
6: Ciao Armandissimo, e tu come stai?
3: Io sto bene, ciao Lallo, ciao Lella. Sto così bene che oggi ho deciso di farvi un regalo.
5: Sì, un regalo.
6: Bello, bello, cos'è?
3: È una sorpresa.
6: Dai, lo sai che non mi piacciono le sorprese.
5: A me sì, di solito, ma oggi no.
3: Lo so, ecco, che siete impazienti, però invece dovete avere un po' di pazienza, proprio perché il mio regalo non è ancora pronto.
5: E quando lo sarà?
3: Diciamo più tardi.
6: E intanto cosa facciamo?
3: Beh, come cosa facciamo, Lallo? Siamo a Big Bang e abbiamo un programma esplosivo da condurre.
5: È vero, cominciamo, dai, così il tempo passa in fretta e il regalo arriva presto.
6: E allora vai con la prima canzone, che è...
3: Regalerò un sogno.
6: Oh no.
3: E perché no?
5: Te lo diciamo dopo, adesso musica.

0: Allora, perché avete detto oh no quando vi ho proposto questa bellissima canzone dello Zecchino?
1: Perché tu lo sai che a noi le canzoni fanno un certo effetto.
0: Ah già, ecco. È vero.
2: E visto che volevi farci un regalo,
1: magari volevi solo regalarci un sogno, come dice la canzone.
0: Solo? Ma ragazzi, regalare sogni è una cosa meravigliosa.
2: Ma i sogni non si mangiano
1: e non si toccano.
0: Però si possono vivere e si possono trasformare in realtà. E l'augurio più grande che io vi possa fare, a voi, a tutti i bambini, ai loro genitori, è quello di continuare a sognare.
1: Allora, era proprio quello il regalo?
2: Un sogno?
0: No, non era quello il regalo. Anche se devo dire che quello che vi voglio regalare è molto vicino al sogno.
2: Un gelato da sogno?
1: Un cucciolo da sogno?
0: Vorresti un cucciolo, Nella?
1: Oh sì, tantissimo.
0: E di che animale lo vorresti?
1: Un gattino o un cagnolino.
0: Però lo sai che avere un cucciolo è un grande impegno, eh?
1: Mm-hmm.
0: È come avere un bimbo piccolo. Devi pensare sempre a lui, gli devi dare da mangiare, da bere. Poi lo devi far giocare, lo devi portare fuori anche per fare i suoi bisognini.
1: Sì, lo so, e farò tutte queste cose se mi regali un cucciolo. È un cucciolo?
0: No, mi spiace, Lella non è un cucciolo. Però capisco che tu lo possa desiderare. Anche tutti i bambini vorrebbero un cucciolo. Come anche la nostra amica Giulia, ascoltate.
3: Vorrei avere un cane, ma mia madre e mio padre non me lo comprano finché non arriva settembre, ma io lo voglio oggi.
1: Ecco, neanche a Giulia regalano un cucciolo.
0: Insomma, evidentemente anche per i suoi genitori un cane è un impegno troppo grande. E poi non si può prendere un animale finché non si è sicuri di potersene occupare.
1: Hai ragione, Armandone.
2: Sì, ma allora che cos'è che ci regali?
0: Un'altra bella canzone per far rima con ragione Armandone. E a proposito di gattini, che ne dite di un po' di musiche prese dal film Gli Aristogatti?
1: Yeah!

0: che simpatici gli aristogattini.
1: Anche tu vorresti un cucciolo, Lallo?
0: Sì.
1: E di che animale lo vorresti tu?
0: Di piccione viaggiatore.
2: Cosa?
0: Piccione viaggiatore!
2: Ho capito, non c'è bisogno di urlare.
1: Ma ecco, e come mai vorresti il cucciolo di un piccione viaggiatore, Lallo?
0: È perché così, quando non mi va di uscire, ci va lui a fare le cose per me.
1: Ho capito, sei un po' pigro tu, eh? Però mi spiace deluderti, Lallo, ma il piccione viaggiatore, che poi in realtà è un colombo selvatico, è capace solo di tornare indietro, capito? Cioè non è che... Pensa che sa tornare velocemente al suo nido grazie a una specie di bussola interna. La bussola è quello strumento che vi consente di capire dove sono le direzioni, diciamo così, no? E lui sa riconoscere la posizione del sole e questo gli basta. Con poi gli odori riesce a tornare a casa.
0: Bello! Allora io lo porto dal gelataio.
1: Sì.
0: E quando mi viene voglia di un bel cono cioccolato fragole panna, lo chiamo e me lo faccio portare a casa.
2: Ma così il gelato si scioglie.
1: È vero, ha ragione Lella. Allora.
2: E poi i piccioni viaggiatori non vanno più di moda. Ora ci sono i telefoni per ordinare il cibo e fartelo portare a casa.
1: Sì. Pensa che l'utilizzo dei piccioni viaggiatori risale addirittura agli egizi e ai persiani, cioè 3000 anni fa. E comunque fino a circa 200 anni fa è rimasto un mezzo di comunicazione molto importante. Poi, come dice Lella, hanno inventato il telegrafo, il telefono, la radio.
0: La radio!
2: Siamo noi la radio!
0: Ma quindi siamo un po' dei piccioni viaggiatori?
1: In un certo senso sì, perché noi trasportiamo un messaggio. Noi portiamo musica e allegria nelle case di tutti i bambini.
2: E allora portiamo subito un'altra canzone bella e allegra.
1: Al volo, ecco il ballo preferito dalle papere.
2: Il ballo del quacquà.

0: Bello, bello il ballo del
1: sì,
0: qua.
1: Questo è il ballo dell'allà. È di un lallo che lo fa.
0: Il carina. Ballo dell'allà.
2: Carina, carina Lella, molto carina, brava, brava, brava.
1: Sì, però adesso Armando, tu ci devi dire qual è la sorpresa.
2: È vero,
0: sì, il regalo, il regalo.
2: È vero, è vero. Siete pronti allora?
1: Prontissimi.
2: Bene, allora questa sera voglio portarvi fuori con me. Andiamo a mangiare una bella pizza e dopo un bel gelato.
1: Evviva! Ci sto.
0: Cioccolato, fragola, panna e tutti i gusti.
2: E allora ciao bambini, se potete, anche voi naturalmente, se i vostri genitori non sono troppo stanchi, se hanno voglia, fatevi accompagnare a mangiare una bella pizza, e se no mangiate con loro a casa tranquilli, e mi raccomando, non perdete la prossima puntata di
3: Big Bang.
2: Ciao bambini.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.

bambini che si entusiasmano al passaggio dei treni, guardano il cielo in uno sguardo sicuro, sanno se il tempo cambierà. I nonni sono dei giardinieri e sanno tutto sui pomodori, passano il tempo coltivando fiori, pregano dentro per quel mondo fuori. I nonni insegnano senza parlare che senza amore questo mondo muore. I nonni cercano di farci capire

e si entusiasmano se i figli van bene. I nonni prendono per mano il futuro, i nonni aiutano davvero. I nonni insegnano senza parlare che senza amore questo mondo muore.

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Scopritori e scopritrici di rebus enigmistici, scopritrici e scopritori di piedi da coperte troppo corte per i troppo lunghi inverni, scopritori e scopritrici di parole nascoste, segreti inconfessabili, calzini sepolti nei cassetti sbagliati, questa puntata è per voi. Si gira il mondo oggi, cominciando da uno degli estremi più rigidi del pianeta Terra.

Istanbul, no Costantinopoli. Ma questo lo sapevate già, immagino. Valigia pronta per continuare il viaggio, comodamente seduti a casa vostra, qui a Pigiama Party. Istanbul, Costantinopoli.

Ericsson è top, sarà perché ti amo. Oh, questa spettina, eh? Ascoltatore avvisato, ascoltatore mezzo salvato. Yeah.

E con questa qualcosa di orecchiabile parrebbe esserci. Jamie e Blaze ci regalano un pezzo super pompatissimo al limite delle feste fatte in casa a cassa dritta e vicine esauste dal frastuono dei bassi. E allora, cara la mia vicina, ti domando, perché non vieni a ballare anche tu?

scivoliamo come fossimo su di un campetto di calcio saponato, una pista da ballo con degli analcolici succhi di ananas versati sopra, o su del cellophane, utile a schermare libri di scuola da improvvisati sputacchiate. Ah, verso spiagge dorate si va, amici miei. Maracaibo, rigorosamente remixo.

E via sotto i raggi del sole, anche se fuori il sole non c'è. Abbronzatissima, remixatissima per l'occasione che si sa, fa l'uomo ladro.

Ed anche qui c'è un non so che di riconoscibile. Gabri Ponte però ce la mixa, ce la canta, ci fa ballare con un canto popolare con miliardi di beat impazziti. Senti che roba qui, eh.

E per concludere il viaggio di oggi, una Philharmonic Orchestra si è particolarmente impegnata per mettere alla prova tutte le singole dita dei piedi di chiunque voglia strizzare l'occhio all'infinito. Hawaii 5! E ci si saluta, amici miei!

0: Piccoli e grandi eroi, esploratori, esploratrici, sportive, avventurosi e curiosi di tutte le età, un super buongiorno radiofonico, un abbraccio da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata speciale di...
1: Big Bang!
0: Ciao Lella!
1: Ciao Armando!
0: Ciao Lallo!
2: Ciao Armadissima!
0: Allora, anche oggi proviamo a viaggiare nel tempo, ma anche nello spazio. Equipaggio cerca storie, siete pronti?
1: Prontissimi! Ma dove andiamo, Armandissimo?
0: Beh, allora riavvolgiamo il nastro del tempo e andiamo indietro e sbarchiamo nel Medioevo.
3: Evviva, mi piace il Medioevo perché ci sono i castelli.
2: Sì, e cavalieri senza paura, tipo me.
0: C'erano castelli, dame, cavalieri, ma era anche un periodo molto complicato. Per esempio nel nostro paese, l'Italia, c'erano guerre continue e la gente non stava per niente bene. Ma adesso, come promesso, viaggiamo anche nello spazio e arriviamo...
2: al Polo Nord!
3: No, Lallo, non così lontano.
0: È vero. Sbarchiamo un pochino più vicino e arriviamo ad Ancona, la capitale delle Marche. Siamo nell'anno 1173 e facciamo conoscenza subito con la nostra eroina, Stamira.
2: Stamira.
3: Che nome strano, però.
0: Pensate che ad Ancona, ancora oggi, alcune bambine si chiamano proprio così, Stamira, per ricordare l'eroina che salvò la città. Allora, ascoltiamo una bella canzone e poi si comincia.
3: Sì!

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissima.
0: E vi stiamo raccontando la storia di una giovane ragazza vissuta tantissimi anni fa ad Ancona.
1: Stamira.
2: Però io non ho mica capito cosa fa Stamira. Perché diventa famosa?
0: Dunque, devi sapere, Lallo, che ad Ancona era arrivato l'esercito di Federico Barbarossa.
2: Che era un pirata!
0: No, era un imperatore.
2: Ah, però aveva il nome da pirata.
0: Sì, già. È vero, è un nome abbastanza piratesco. Comunque, dopo aver conquistato molte altre città, i soldati di Federico Barbarossa stringevano d'assedio la città di Ancona.
2: Ah, ho capito, avevano messo delle sedie tutto intorno alla città e noi si muovevano di lì.
1: No, Lallo, assedio. Non c'entra niente con le sedie.
0: Lina ha ragione. Quando una città viene cinta d'assedio, vuol dire che le truppe dei soldati si appostano intorno alle mura e non fanno più uscire o entrare nessuno.
1: Allora, gli abitanti di Ancona erano prigionieri, poverini.
0: Proprio così, Lellina. E soprattutto agricoltori e contadini che ogni giorno arrivavano in città per vendere i loro prodotti non potevano più entrare. Quindi, dopo un po' di tempo, non si trova più niente da mangiare.
2: Questo assedio con le sedie non mi piace per niente.
0: Un brutto giorno, il capitano militare dell'esercito imperiale, un certo Cristiano di Magonza, decide addirittura di dar fuoco alla città.
1: No!
0: La notizia si diffonde subito per tutta Ancona e nelle strade la gente dice: dobbiamo arrenderci, non possiamo andare avanti così.
3: Invece dobbiamo resistere.
1: Ma i soldati vogliono dare fuoco a tutto.
0: Infatti i nemici si erano preparati per bene, avevano nascosto le macchine da guerra dentro una torre e all'alba volevano attaccare la città.
2: No, non è giusto.
1: Armando, sì. Cosa sono le macchine da guerra?
0: Beh, per esempio le catapulte, che sono degli enormi macchinari che si usavano per scagliare dei pietroni. Ma ecco che nella notte la giovane Stamira decide di intervenire.
1: E cosa fa?
0: Ve lo racconto subito dopo la canzone.

0: E siamo sempre noi, Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissima.
0: Pronti per raccontarvi la storia di un'eroina del Medioevo, Stamira di Ancona. Dovete sapere che su Ancona era calata la notte. Stamira uscì di casa e attraversò di corsa i vicoli bui.
2: Ma non potevano accendere la luce?
0: No, Lallo, a quel tempo non c'era la luce elettrica. E per girare di notte bisognava portarsi dietro una lanterna oppure una torcia. E Stamira ha con sé proprio una torcia, ma la tiene spenta per ora perché non vuole farsi scoprire. Si guarda intorno, furtiva.
1: Guarda di qua, guarda di là.
0: Proprio così, Lella. E arriva vicino alla torre dove i nemici avevano ammassato le macchine da guerra. Però...
1: Però?
0: Ci sono le sentinelle.
2: Attenta!
0: Stamira è paziente e aspetta finché... Le sentinelle si addormentano. È il momento giusto. Entra nella torre, accende la torcia e dà fuoco a tutto quanto.
1: Ma è pericoloso!
0: E infatti Stamira corre via, veloce come il vento, mentre nella torre esplode tutto. Pum! Pam!
1: Bella! Brava Stamira! Brava!
0: E così, quando i soldati dell'imperatore si rendono conto di quello che è successo, tolgono l'assedio dalla città di Ancona e se ne vanno via per sempre.
2: Belli sta, cattivacci!
0: Da allora Stamira è diventata l'eroina della città.
1: Armando,
0: sì.
1: Questa storia mi piace tantissimo. E poi Stamira è un'eroina. Invece di solito gli eroi sono tutti maschi.
0: Hai ragione, Lellina. E allora, per festeggiare la nostra puntata, che ne dite di ascoltare un bel messaggino?
2: Sì. Messaggino!
3: Ciao Radio Kids, sono Giacomo, 10 anni... e abito a Bologna. Posso raccontarmi una barzelletta?
0: Ma certo, Giacomo.
3: Davvero?
0: Sì.
3: Grazie.
0: Dai.
3: Beh, allora, che cosa fa un pulcino dentro un computer?
0: Cosa fa?
3: Un microchip. Ciao.
0: Ma che carina. Che carina. Cosa fa un pulcino dentro un computer?
1: Un microchip.
0: Chip. Grazie Giacomo, grazie, la tua barzelletta è davvero molto molto divertente. E allora noi vogliamo ricordarvi il nostro numero per mandarci i vostri messaggi, che è
2: 347 411 2726.
0: E allora appuntamento a presto per un altro viaggio attraverso le regioni d'Italia tra storie antiche e leggende, sempre in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui,
0: Lallo
2: e Armandissimo.
0: Ciao, ciao. Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più sbaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

0: Allora, come stai, Lallo? E voi, bambini, a casa? Che ci state ascoltando, state bene?
1: Armandissimo, io oggi sono super, super contentissimo!
0: Wow!
1: Perché parteciperò alla gara degli sceriffi del Far West!
0: Wow, parteciperai alla gara degli sceriffi del Far West!
1: Sì, sì,
0: e che cosa succede?
1: Allora, dunque, ci sono tanti sceriffi molto valorosi come me, che
0: sì,
1: si trovano insieme al saloon. E quello più bravo, bravissimo e coraggioso di tutti viene eletto sceriffo dell'anno!
0: Ma che meraviglia! Che bello!
1: Però
0: che succede? Che succede?
1: Armando,
0: Lallo? Che succede?
1: Aiuto, Metapino!
0: Che è successo, Lallino?
1: Armando, ho perso la mia preziosissimissima stella!
0: La tua stella da sceriffo?
1: No, non potrò più partecipare alla gara!
0: Dai, ma no, ma aspetta, aspetta, non ti disperare, perché i bambini e io ti aiuteremo a ritrovarla. Senti, allora, intanto cominciamo da qui. Non è che per caso l'hai persa qui alla radio?
1: No!
0: No, no. No, va bene. Allora, cerchiamo di mettere ordine ai pensieri.
1: Sì.
0: Allora ci ascoltiamo una bella canzone e poi passo passo ricostruiamo tutto e vedrai che la troviamo. La tua stella da sceriffo non può essere sparita.
1: No!
0: No, no.

0: Ciao Furia, cavallo del West! E allora siamo sempre noi, bentornati sulle frequenze di Rai Radio Kids, all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Lallino e Armando. Lallino è disperato, sì, perché sembra che abbia perso la sua amata stella da sceriffo, quella che porta sempre addosso, come tutti gli sceriffi del West. Però noi lo aiuteremo a ritrovarla.
1: Oh, grazie, mi teppino!
0: Dai, vedrai che ce la facciamo. Allora, intanto proviamo a ricostruire tutto quello che hai fatto, sì. Dove sei stato. Dai, pensaci allora, un pochino.
1: Sì, dunque, adesso che ci penso.
0: Dai,
1: prima di venire qua, sono stato...
0: Dove?
1: Dal gelataio.
0: Figurati, come sì. Al solito. E avevi con te la stella?
1: Non me lo ricordo, Armando.
0: E cosa ti ricordi?
1: Mi ricordo che dunque ho preso un gelato cioccolato e fragola con tripla panna.
0: Ecco, questo te lo ricordi, vabbè, però questo non ci aiuta a ritrovare la stella. Ti devi concentrare un pochino di più.
1: Sì.
0: Vabbè, però senti, intanto, a proposito di gelati e gelatai, ci ascoltiamo il messaggino che ci ha inviato il nostro amico Filippo.
1: Filippo, il gelataio.
0: Sì, eccolo qua, ascolta.
2: Ciao Armando.
0: Ciao.
2: Ciao Lallo. Ciao Lella. Vi racconterò una barzelletta.
0: Dai.
2: Cosa fa un gelato quando ha paura?
0: Se
2: la squaglia.
0: Che carino Filippo, grazie,
1: che
0: molto divertente, molto divertente. Oh, mi raccomando, anche voi, se avete delle barzellette, dei colmi, delle storie, volete cantare delle canzoni, danzare, descrivere il disegno che avete appena fatto, mandateci tutto quanto al nostro numero WhatsApp che è...
1: 347-411-2726.
0: E noi di Big Bang faremo sentire tutto quanto.
1: Yuhu!
0: Ma adesso... occupiamoci di una missione delicatissima che dobbiamo assolutamente portare a termine. Ritrovare la stella da sceriffo del nostro Lallo.
1: Sì, grazie, bimbi, grazie, Armandissimo.
0: Allora, non ti disperare che ci riusciamo. Allora, potresti averla persa, per esempio, nella tua cameretta?
1: Ma è impossibile.
0: Non è impossibile. A volte noi crediamo di aver perduto una cosa chissà dove e invece ce l'avevamo sotto il naso. Per esempio, da quant'è che non metti ordine nella tua stanza?
1: Ma il magnesimo sarà...
0: Cos'è?
1: Aspetta, dunque. L'ultima volta? Sì, l'anno scorso. Quello prima.
0: No, ma no, non è possibile.
1: Dai. Ma io sono un ordinato.
0: Meno male. No, Lallo, bisogna fare ordine più spesso, riordinare le cose con regolarità, perché capita poi che le cose vengono sommerse in mezzo al disordine e non si trova più niente.
1: Vabbè.
0: Scommetto che la tua cameretta è quasi più disordinata e piena di polvere della casetta dei sette nani di Biancaneve.

0: Ed eccoci qui, sempre in compagnia di Lallo e Armando, sulle frequenze di Rai Radio Kids, Big Bang. Lallo, dove sarà finito Lallo? Lallo!
1: Armando!
0: Dove sei?
1: Sto mettendo a posto la cameretta!
0: Ah, quando bravo!
1: È finito, torno subito!
0: Va bene, guarda bene, cerca dappertutto, in ogni angolo!
1: Sì, sì!
0: Ottimo, ottimo. Beh, questa può essere una bella cosa, perché chissà che magari Lallo non ritrovi proprio la sua stella da sceriffo. Bambini, devo farvi una confessione. Devo dirvi un piccolo segreto. Anch'io sono disordinatissimo. Poi le cose non le trovo più, ce l'ho sommerse da tante altre. Poi ogni tanto dico, adesso metti in ordine, adesso metti in ordine, adesso metti in ordine. Non lo faccio mai. E poi quando lo faccio è un lavoraccio. Mi raccomando, fatelo sempre. Ogni giorno mettete in ordine le vostre cose. Beati quelli che sono ordinati. Ma vabbè. Allora, vediamo. Che succede, Lallo?
1: Eccomi.
0: Allora, hai messo tutto a posto? Com'è andata?
1: Sì, Vittoria.
0: Come Vittoria? No, non mi dire, hai ritrovato la tua stella da sceriffo?
1: Sì, armadissimo. Oh. Era finita sotto una montagna di felpette, guanti, sciarpine.
0: Hai visto? Vabbè, sono contento. Come si dice, tutto è bene quel che finisce bene.
1: Oh.
0: Beh, sono anche convinto che d'ora in poi tu metterai sempre ordine nelle tue cose e
1: sì,
0: nella
1: sì.
0: tua cameretta.
1: Armadissimo, promesso. Metterò tutto a posto. Allora, metto la biada di qui, le carote di là, capelli da sceriffo di qua.
0: A proposito, ma scusa, ma tu non devi partecipare alla gara degli sceriffi del West?
1: Hai ragione, Armando. Oh, metto appena. Inizia tra poco. Devo partire subitissimo. Far
0: certo.
1: West, arrivo. Ciao.
0: Ciao, Lallo. Ciao, a presto. E voi, mi raccomando, tutti pronti per la prossima puntata di Big Bang. La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Piero Marcelli, che sta galoppando verso il Far West insieme a Lallo. Grazie a Lorenzo Cingoli per i copioni che scrive insieme a me. Un ringraziamento triplo e quadruplo alla nostra regista Isabella Carvone, che con il suo tocco rende smaglianti le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appunto

Vispa Teresa aveva con l'erbetta a volo sorpreso, a volo sorpreso, a volo sorpreso.

0: e ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargli la vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

0: trovar.
1: Ma quando?
0: Lo puoi trovar. Ti bastan poche briciole, lo stretto indispensabile, e i tuoi malanni puoi dimenticar. Ti serve solo il minimo, e poi trovarlo è facile, quel tanto che ti basta per campar. Quando tu prendi un frutto, non fidarti mai. Se ti pungi è brutto, ti fai male sai. Attento ai fichi d'India perché hanno tante spine, ma invece se tu trovi un fico che è normal, te lo prendi e non ti farai del mal. Hai capito? Sì.

0: Mamma mia, questa sì che è vita. Ti rilasci. Così. Già. Vieni. Vieni qui. Fa come me. Perché stammi a sentire, ragazzino. Se farai come quell'ape, ti stancherai troppo. E non perder tempo sempre a cercare le cose che vuoi e non puoi trovare.
1: E quando sai che puoi farne a meno e non ci stai pensando nemmeno, sai cosa accadrà? Quel che ti occorre lì per lì ti arriverà.

0: può dire anche all'inverso: Toso orali e stilisti fragicali rebus. Ma sarebbe un po' esagerato, non credi?
1: Se tu non sai che dire, non ti devi scoraggiare. Ti basta una parola e per un'ora puoi parlare. Ma tenta a usarla bene o la tua vita può cambiare.
0: Per esempio, l'ho detto un giorno a una ragazza e quella mi ha sposato. Ed è veramente deliziosa.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti, siamo Laura Tenorini e Mirka Ruggeri. Insieme abbiamo scritto e disegnato il romanzo a fumetti Guglielmo Marconi, il ragazzo che fece parlare il mondo, edito da Tunue. Il nostro libro è pensato per lettori dagli 8 anni in su e racconta i primi 20 anni di vita del celebre inventore Guglielmo Marconi. Quando aveva solo 21 anni, infatti, il giovane Marconi ha inventato qualcosa di davvero straordinario, ovvero la comunicazione senza fili. In poche parole, è grazie a Guglielmo Marconi se ogni giorno possiamo usare il wifi, gli smartphone e i tablet. Ed è sempre grazie a lui se in questo momento state ascoltando questo podcast. Per raggiungere questo obiettivo, ha dedicato la sua giovinezza alla passione per la scienza, senza mai abbandonare il suo sogno di diventare inventore. Tutto questo è raccontato nel nostro romanzo a fumetti, grazie al quale speriamo che possiate scoprire questo personaggio straordinario che non solo ha cambiato il nostro modo di comunicare, ma ci ha anche insegnato che
2: i nostri sogni possono diventare realtà.
1: Buona lettura!
3: Ciao!
4: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: fai a non aver paura? O sei incosciente oppure sai che è un sogno che non dura.
1: Scusate, io non volevo.
2: Io non volevo.
3: Speri ancora in Peter Pan, ma questa volta

0: secondi, 60 non di più. Può essere una cosa da niente o importante, la differenza la farai.
1: Sì, la farai soltanto.

0: I cugini, cuginetti, pupazzi e peluche. Un super abbraccio radiofonico dal vostro Armando e benvenuti a questa nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lella.
1: Ciao Armando.
0: Ciao Lallo.
2: Ma ciao Armandissimo.
0: Sono molto contento, sapete? Perché oggi parleremo di
2: cosa Armandissimo.
0: Wow, ma quanto siete curiosi!
1: Noi siamo sempre super curiosissimi quando comincia una puntata di Big Bang!
2: Ah. Evviva Big Bang! Evviva anche noi che siamo super simpatici!
0: Giusto, Lallo! Allora, mi volete far dire qual è l'argomento di oggi?
1: Sì! Dai!
0: Beh, ho visto che siete curiosissimi, oggi parleremo di curiosità! Proprio così.
2: Allora io e Lellina siamo perfetti per il tema della puntata.
0: Sì.
1: Siamo dei campioni curiosoni.
0: Beh, infatti dovete sapere che la curiosità è molto, molto, molto importante per la nostra vita.
2: E perché, Armandissimo? Sono proprio curioso di saperlo.
0: Allora, Lallo, ne parleremo tra poco, dopo aver ascoltato una canzone. E poi, questo ve lo dico fin da subito, oggi avremo una super gigantesca sorpresa. Ci verrà a trovare un carissimo amico.
1: Chi?
0: Un momento di pazienza, lo scoprirai, Lella.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: Yuhu!
3: E Armandissimo.
0: E stavamo parlando di curiosità, quell'atteggiamento che ci porta a voler conoscere il mondo e a saperne di più, proprio come era accaduto tanti anni fa al geniale scienziato Galileo Galilei. Avete ascoltato la canzone prima, che era davvero curiosissimo.
2: Ma un momento, io conosco un curioso che non mi sta simpatico per niente.
0: Ma dai, raccontaci, Lallo, chi è?
2: È Francesco Cavalle, è il mio vicino di casa. Sta tutto il giorno a guardare se nel mio orto crescono le carote più belle delle sue. Mi fa venire il nervoso.
0: Beh, ci credo, sai, però questi tipi curiosoni come il tuo vicino in realtà più che altro sono dei ficcanasi. Cioè, sono persone che si ostinano a voler sapere cose che non li riguardano.
4: Mia cugina Merina, per esempio, guarda sempre i miei riccioli di lana. Secondo me è un po' invidiosa perché sono tutta rasa.
0: Sai, Lella, esistono due tipi di curiosità. Una molto positiva, che ci porta a imparare sempre cose nuove. E un'altra negativa, quella dei ficcanaso, che è poi quando finiamo per diventare invadenti.
4: Armando?
0: Sì?
4: Mi è rimasta una curiosità grande, grande, grande.
2: Mi sa che è la stessa che ho io.
0: Credo di aver capito. Voi siete curiosi di sapere
3: chi è l'amica sorpresa?
0: E allora ci ascoltiamo insieme una canzone e lo scopriremo subito dopo.

0: perché.
1: Ciao Bing, che bello rivederti.
2: Ciao.
1: Che piacere poter parlare di nuovo un po' con te. Dimmi, che cosa mi racconti di bello?
2: Oggi sono andato al parco a vedere il camion dei pompieri.
1: Il camion dei pompieri? Ma che bello! Lo sai, io adoro il camion dei pompieri.
2: E sia Pando che Sula ci sono saliti sopra. E poi, quando è arrivato il mio turno, il camion dei pompieri se n'è andato via.
1: Oh no, mi dispiace, Bing.
2: E io ero davvero molto triste. E allora volevo tornarmene a casa.
1: Certo, lo immagino. Invece, che cosa è successo dopo?
2: Ma poi il gattino Arlo è rimasto bloccato sul tetto.
1: Oh no, povero Arlo. Ma tu sei riuscito ad aiutarlo?
2: Sì, io ho parlato ad Arlo e l'ho convinto a venire giù.
1: Ah, bravissimo Bing.
2: E poi sono riuscito a salire sul camion dei pompieri.
1: Ma che bello, deve essere stato davvero divertente. A me piacerebbe un sacco sedermi sul camion dei pompieri.
2: Se aiuti Arlo, forse anche tu potrai salire sul camion dei pompieri.
1: Mi piacerebbe. Allora, la prossima volta che Arlo è nei guai, lo aiuterò sicuramente. Ho sentito che tu e Sula ieri siete andati nella foresta ululante.
2: Sì, stavamo cercando dei sassi grandi.
1: Oh, e ne avete trovati?
2: Sula ha trovato un'ammonite fossile.
1: Wow, un'ammonite fossile, cioè un fossile a forma di conchiglia? Ma è stupendo. E allora cosa hai fatto?
2: Così, volevo trovare un'ammonite fossile anch'io, ma non ne ho trovata neanche una ed ero molto triste.
1: Oh no, e che cosa è successo?
2: E allora Sula ha detto, guarda, e ho trovato ben 4 ammoniti!
1: Wow, addirittura 4 ammoniti!
2: Ma poi non potevo portare le mie ammoniti a casa, così Flop ha fatto una foto!
1: Giusto, ottima idea!
2: A volte, quando provate e riprovate, potrete trovare la vostra ammonite!
1: Hai proprio ragione, Bing!
2: Sì, e le mie ammoniti sono i fossili super migliori del mondo!
1: Sei stato veramente fortunato a trovare questi fossili fantastici di conchiglia! E ancora, bravissimo per aver aiutato Arlo! Ma che avventure bellissime ci hai raccontato, Bing! Grazie per essere venuto a trovarci! Torna presto! Ciao!
3: Ciao!
4: Ciao, Bing!
3: Ciao, Bing!
1: Avete capito chi era l'ospite a sorpresa? Eh? Era il nostro amico Bing che è venuto a trovarci. A proposito, che ne dite secondo voi? Bing è o non è un campione di curiosità?
3: Bello, armandissimo, è molto avventuroso, scopre sempre cose bellissime, tipo le meteoriti fossili.
1: Sì, le ammoniti, che sono poi delle conchiglie fossili che risalgono a milioni e milioni di anni fa.
4: Bello!
3: Una volta ne ho trovata anch'io una di queste ammoni, insomma quella conchiglia, ecco.
1: Davvero, Lallo? Raccontaci com'è andata, dai.
3: Allora, ero in spiaggia con la cavallina Stella e sulla riva ho visto una conchiglia super bellissima.
1: Wow.
3: L'ho raccolta, ci ho guardato dentro, però è uscito un granchietto che si è arrabbiato tanto e mi ha detto, rimettimi subito giù, questa è casa mia.
1: Ma Lallo, quello che hai trovato in realtà non era un granchietto, era un paguro, che è, va bene se proprio vuoi, una sorta di piccolo granchietto che si trasferisce ad abitare in una conchiglia vuota. L'ammonite, invece, è un animaletto che è vissuto tantissimi anni fa, addirittura milioni di anni fa, e che è rimasto poi intrappolato nella crosta terrestre.
3: Però anche il paguro è un ammonite.
4: Perché?
3: È perché mi ha ammonito, mi ha detto, ciao, lasciami stare.
1: Beh, bisogna dire che quel paguro non aveva tutti i torti, Lallo, Ma adesso vi va di sentire il messaggino di uno dei nostri piccoli ascoltatori?
4: Sì! Yuhu!
5: Ciao Armando, ciao Lallo, ciao Lallo. Ho 5 anni e mi chiamo Giulia. Sapete qual è un colmo per... un pesce perdersi di un bicchiere d'acqua. Ciao!
1: Carina, carina, perdersi in un bicchiere d'acqua, eh? Beh, insomma, questo tuo colmo, Giulia, è molto divertente. Proprio come un bicchiere colmo d'acqua, eh? Lallo, Lella, avete capito il gioco di parole?
3: No.
1: Colmo d'acqua, colmo, come un colmo?
3: No, ma, vabbè, non l'abbiamo capito, Armando.
1: Lasciamo stare, lasciamo stare.
3: Però se vuoi ridiamo.
1: No. Va bene. Allora, io vorrei ricordarvi invece il nostro numero per i vostri messaggi WhatsApp, Yuhu! Che è...
3: 347-411-2726.
1: E allora mandateci i vostri messaggini, raccontateci una storiella buffa, una filastrocca, una curiosità. Noi siamo sempre contentissimi di ascoltare, di sentire e di far sentire le vostre voci meravigliose. Ora però la nostra puntata volge al termine.
3: No, che tristezza!
1: Ma no, perché noi ci diamo appuntamento tutti insieme per un'altra puntata di... Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

Watch.

Et cetera.

loves you. But who'd ever think to look for me here?

0: Magic Click. Oggi, al Parco dell'Elefante, Lampadino e Caramella incontrano la loro amica Laura, che ha un'aria preoccupata. Con lei c'è Paolo.
1: Ciao amici, qualcosa non va.
2: Ciao Lampadino.
3: Ciao Caramella.
1: Sì, non trovo più il mio cagnolino Lampo.
4: Vi aiutiamo noi a cercarlo, dividiamoci.
0: Paolo e Laura cercano lungo la riva dello stagno.
1: Lampo! Lampo!
5: Dove sei, Lampo?
0: I fratellini raggiungono un cespuglio.
4: Guarda, Caramella, qui ci sono dei rametti spezzati.
1: Forse Lampo si è nascosto lì dentro.
0: Lampadino si infila nel cespuglio e quando torna fuori tiene in braccio il cagnolino che ha in bocca una palla.
1: Ecco dov'era! Giocava con la sua palla!
4: Ora però portiamolo da Laura.
0: La bambina è felice di riabbracciare il suo cagnolino.
1: Grazie amici!
0: Intanto l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini.
4: Guarda Caramella, è arrivata Zilia!
0: I due fratellini si danno la mano sotto la grande quercia e pronunciano insieme la formula magica.
2: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portoni!
0: Trasportati dal vortice magico, Lampadino e Caramella trovano ad attenderli il loro amico Zampacorta, che ha un'aria entusiasta.
2: Ciao Zampacorta!
1: Ciao amici! Oggi il grande fotografo Tony Zoom è in giro per il regno a scattare foto.
2: Wow!
1: Forse riusciamo ad incontrarlo. Corriamo al castello!
0: Nella sala del trono, i tre amici sono con Re Zampasaggia e Pandaguro.
6: Tony Zoom trasforma in arte qualunque cosa, dai grandi paesaggi agli oggetti piccolissimi.
7: Hai ragione, Pandaguro. Faremo una mostra con le sue fotografie, così tutti gli abitanti ammireranno le bellezze del Magiregno.
1: Dove è andato ora?
7: A casa di Raffa Giraffa, a fotografare i suoi palloncini colorati.
1: Raggiungiamolo! Sono curioso di vederlo in azione.
0: Tony Zoom, un piccolo panda rosso dall'aspetto simpatico, sta camminando verso casa di Raffa Giraffa e intanto fotografa le meraviglie del Magiregno con la sua scatta magifoto.
8: Questa piccola ragnatela è una grande opera d'arte della natura!
0: Scattata la foto, il panda rosso riprende il cammino e in lontananza scorge il Monte Nevoso.
8: Quel maestoso monte laggiù merita di essere fotografato!
0: Tony non sembra soddisfatto della sua foto.
8: Devo superare quella siepe per avere una visuale migliore.
0: Tony Zoom si allontana dal sentiero e supera il cespuglio, ma scivola e ruzzola dentro una buca profonda.
8: Oi, oi, sono finito in questa buca! Come farò a risalire? Aiuto!
0: Intanto, Lampadino, Caramella e Zampacorta arrivano correndo a casa di Raffa Giraffa che li accoglie sulla porta.
9: Benvenuti, piccoli amici! Entrate!
0: La casa è piena di costruzioni create con palloncini colorati, ponti, festoni, persino una fontana.
1: Oh! Queste costruzioni di palloncini sono bellissime!
9: Sono contenta che vi piacciano! Tony Zoom le vuole fotografare per la mostra, ma non è ancora arrivato!
0: Lampadino si fa pensieroso.
4: Forse gli è successo qualcosa.
1: Torniamo indietro a cercarlo.
9: Vengo con voi.
0: I tre amici insieme a Raffa Giraffa percorrono il sentiero, ma di Tony Zoom non c'è traccia.
1: Dove può essere finito?
0: Qualcosa attira l'attenzione di Lampadino.
4: Questo cespuglio ha dei rami spezzati, proprio come al parco.
1: Giusto, Lampadino. Forse Tony è passato di qua.
0: Superato il cespuglio, i quattro scoprono la buca con dentro il panda fotografo.
8: Amici, che sollievo vedervi! Aiutatemi ad uscire di qui!
4: Il terreno è scivoloso, non possiamo tirarlo su!
1: Come facciamo?
9: Ho io un'idea! Aspettatemi qui!
0: Raffa Giraffa torna con un grande mazzo di palloncini colorati e attaccati ad una borsa.
9: Lo tirerò fuori io! Grazie ai miei palloncini e alla pietra pesante che ho in questa borsa.
0: La giraffa, stringendo i palloncini, salta nella buca, trascinata in basso dal peso della pietra.
9: Aggrappati a me, Tony. Voleremo insieme fuori da qui.
0: Raffa Giraffa estrae dalla borsa la pietra che cade a terra. Senza il peso della pietra, i palloncini sollevano i due portandoli in aria.
2: Evviva!
8: Da quassù posso scattare tante fantastiche foto.
9: Sei pronto ad atterrare?
8: Certo!
0: Raffa Giraffa lascia andare alcuni palloncini e i due iniziano a scendere.
2: Brava Raffa Giraffa!
0: Toccata terra, la giraffa lascia andare gli ultimi palloncini e Tony approfitta per scattare loro un'ultima foto dal basso. Proprio la foto ai palloncini che lo hanno salvato inaugura la mostra di Magifoto, che è stata allestita nella sala del trono.
7: Complimenti, Tony Zoom! Hai ritratto al meglio tutte le bellezze del Magiregno.
8: Grazie, maestà! La mia scatta Magifoto non delude mai!
0: Salutati tutti, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
2: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
1: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo, accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
2: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, come va? Questa sera voglio augurarvi la buonanotte con una coccola musicale. Sentite le onde. Una ninna nanna che vi accarezza il viso, le mani, i piedi, ma soprattutto il cuore. E allora, tutti a letto. Chiudiamo gli occhi. Un dolce respiro.

0: corsi.
1: Che bello!
0: Felici, serene e senza pensieri, nessuno che dica non sei affatto chic.
2: Niente scarpe che fanno male.

What's that? What's that? What time?